perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Rete 3.
1: Prendo mai sul serio, questo è il mio problema. Vorrei far quello vero, ma la vita è un film e questa è un'altra scena, come Scott Pilgrim. Siamo un team.

Son chillato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire. Ehi, sempre con lo stile costante. E le Crocs.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Radio Televisione Svizzera. Aspettando. We are the champions.

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzie e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donnie Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirar là un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei Personations di Donnie e gli altri guapi che suonano negli Organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: veri fan del trio Aldo, Giovanni e Giacomo associano questa canzone di Samuele Bersani, Giudizi Universali, a Chiedimi se sono felice. Spero tutti. Il loro film, uno dei loro film migliori in assoluto per quanto mi riguarda.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Detto questo, buongiorno, sono le 9 in punto di questa domenica 21 giugno, primo giorno ufficiale d'estate, eh? Allora?
1: 3, 3.
2: La meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
0: Per quanto riguarda invece l'estate meteorologica, quella da mo, che è cominciata già dal mese di maggio probabilmente, però tant'è, continua l'intensa ondata di caldo che sta interessando un po' tutta la Svizzera. Anche la Svizzera italiana non è esonerata da questa allerta canicola, infatti oggi sarà ancora una giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci temporali isolati, un po' all'avvertimento che danno da almeno un paio di giorni a questa parte, ma ancora non si sono verificati. Invece abbiamo visto tutti le immagini pazzesche di quello che si è verificato a Zurigo nella giornata di ieri, comunque tra venerdì e sabato, una tempesta che ha causato anche appunto il ferimento grave di una ragazza. Insomma, scene veramente apocalittiche ci sono giunte da Zurigo. Qua per fortuna per ora ancora nulla. Diamo anche uno sguardo al traffico, dove i colleghi di Via Suisse non segnalano nessun tipo di disagio rilevante, per cui ad ora si circola senza particolari disagi appunto su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. Dovesse però arrivare qualcosa, vi aggiorneremo poi nel corso delle prossime... No, è arrivato in questo istante, flash dell'ultima ora, alle 9.02 è arrivata la mail sulla A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Bellinzone e la Galleria del Monte Ceneri. Ci sono problemi di traffico con un veicolo in avaria, quindi la corsia di destra è bloccata. Ripeto, sulla 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, c'è un veicolo in avaria per cui la corsia di destra è bloccata. Vi faremo poi avere ovviamente ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata qualora si dovesse risolvere il problema. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Entrano nel vivo sul Birkenstock i negoziati tecnici sul piano per porre fine alla guerra siglato tra Washington e Teheran. All'alba il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è atterrato nella base aerea di Amman. La delegazione iraniana era già arrivata invece ieri sera. Anche il primo ministro pakistano Sharif, la cui mediazione nelle scorse settimane è stata decisiva, è in volo per la Svizzera. I colloqui che prenderanno avvio in giornata dovrebbero protrarsi per un paio di mesi e permettere di passare dal protocollo sull'intesa firmato mercoledì al documento finale. Tra i temi cruciali sarà affrontata anche la questione del nucleare. Intanto proseguono i combattimenti anche tra Russia e Ucraina. Mosca ha reso noto poco fa che un attacco di droni lanciato da Kiev sulla Crimea occidentale ha provocato almeno 4 morti e una trentina di feriti nella penisola di Kerch. E in Albania continuano a dilagare invece le proteste contro il governo del premier Edi Rama, contro l'intera classe politica accusati di corruzione. Anche ieri sera migliaia di persone hanno manifestato nella capitale Tirana. Le proteste sono state innescate dall'approvazione del progetto di costruzione di un vasto complesso alberghiero di lusso previsto in un'area naturale protetta. Tra gli investitori figura anche il genero di Trump, Jared Kushner. E infine Papa Leone ha esortato a non cedere alle logiche del dominio. Ieri, in occasione della visita a Pavia alle reliquie di Sant'Agostino, a cui si ispira l'ordine a cui appartiene il pontefice, ha poi nuovamente toccato il tema della migrazione.

0: grandi classici della musica.
1: E allora amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buona domenica a tutti, un saluto da Nico, insieme fino alle 12 in questa giornata di We Are The Champions. Ringrazio Alan che mi ricorda infatti che a Zurigo era venerdì sera che si è abbattuta una tempesta veramente pazzesca, ci sono giunte immagini veramente impressionanti e ha fatto decisamente dei disastri. Grazie Alan, grazie a tutti quelli che già stanno scrivendo allo 0798 738 073. Lo sapete, quando al timone di We Are The Champions c'è il sottoscritto, a me piace giocare un po' con voi nel nostro giochino di indizi per provare ad indovinare a chi sarà dedicata la regalia di oggi, perché bene sì, ovviamente anche questa domenica non mancheranno ricchi premi e cotillon per le ascoltatrici e gli ascoltatori di We Are The Champions. Tra pochissimo cominceremo a giocare, a fantasticare un po'. Perché faccio questo? Perché in palio anche oggi ho un bel vinile, e il vinile, siccome è il premio più ambito, va meritato, per cui solamente le persone che azzeccheranno i protagonisti o il protagonista o la protagonista della regalia di oggi poi saranno selezionati in un'ampolla privilegiata dalla quale poi attingerò per il sorteggio finale del vinile, che verrà svelato come sempre intorno alle 11:45. Partiamo, come si dice in questi casi, a fuoco con un pezzone ad inaugurare le nostre 3 ore di splendida musica sapientemente scelta dalle nostre fatine dei dischi. U2 con Pride in the Name of Love, era il 1984. Buongiorno.

delle tante canzoni degli U2 che non piace a Bono. Pride in the Name of Love. Abbiamo iniziato decisamente col piede giusto e, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, la scaletta di oggi promette veramente fuoco e fiamme. Staremo a vedere, ci lasceremo sorprendere. Allora, a me le orecchie, care amiche e cari amici, perché è arrivato il momento di iniziare il nostro giochino a indizi per cercare di indovinare a chi sarà dedicata la regalia di oggi di We Are The Champions. Siete pronti? Siete pronte? Vado col primo indizio. Rispondendo dovete mandare la vostra risposta ovviamente al nostro numero WhatsApp, ve lo ripeto, 079 873 8073. Fatelo se siete convinti che la risposta sia esatta, aggiungendo anche già il vostro nome, indirizzo, nome, cognome e indirizzo, in modo che poi eventualmente mi si faciliti il compito di selezione. Allora, come detto, primo indizio è ovviamente sempre molto largo e può essere aperto a qualsiasi cosa, ma per certi versi stringe un po' il campo, perché stiamo cercando oggi una band, e quindi già si escludono tutti i cantanti solisti. Stiamo cercando una band britannica che si è formata alla fine degli anni 60. A voi i tentativi, forza, provate a indovinare chi è, chi saranno secondo voi, chi è la band protagonista di oggi. Vi ripeto, band britannica formatasi fine degli anni 60. Pronti via, iniziamo il gioco. Adesso Cock Robin, Just Around the Corner, era l'87.

bella, questa è una chicca. I Cock Robin con Just Around the Corner. Loro erano in due, originari della California, conosciuti però soprattutto in Europa. Vedi, hanno avuto poco successo in patria, hanno dovuto emigrare, fare il percorso inverso che molti facevano in quel periodo, no? Allora, bellissimo, mi diverto sempre un sacco a giocare con voi. Arrivano già le vostre prime risposte al giochino che facciamo sempre per quanto riguarda l'indovinare, no? I protagonisti della regalia di We Are the Champions. Allora, possiamo fare... No, cara Adriana, mi dici troppo facile, ho già indovinato. No, perché non sono i Beatles. Non è che è l'unica band britannica formatasi negli anni, fine anni 60, sono stati i Beatles. Ce ne sono diverse. Però non sono neanche i Deep Purple. Non sono i Jethro Tull. Non sono i Led Zeppelin. Non sono gli Who. Non sono i Pink Floyd. Belle le vostre risposte. Però c'è, allora va detto che qualcuno l'ha già presa. Qualcuno li ha già presi. Per cui indizio numero 2. Attenzione, perché dopo che vi ho detto che sono una band britannica che si è formata alla fine degli anni 60, il secondo indizio è il seguente, ovvero l'album di questa band che omaggiamo oggi fu incredibilmente divisivo e spaccò in due il pubblico, tra i loro fan di vecchia data che furono sconvolti in negativo e chi invece proprio grazie a quest'album qui si avvicinò e li scoprì per la prima volta. Chi è? Andiamo avanti.

Claudio Baglioni con le sue fotografie dal 1981, lui che recentemente, meno di un mese fa, è stato costretto a rimandare il suo tour al 2027 a causa di una polmonite che lo ha reso inabile a performare live, per cui i suoi fan sono in trepidante attesa, ma tempo di rimettersi in forma e tornerà super protagonista. Allora,

buon compleanno a Ray Davis. Sono 82 anni per lui, in arte Kinks. Lui è Sir Raymond Douglas Davis, cantante, cantatore e musicista britannico, meglio conosciuto appunto come leader e compositore dei Kinks, che ha guidato con suo fratello Dave, lui che ha anche recitato, diretto e prodotto spettacoli per il teatro e per la televisione. Lo omaggiamo nella giornata di oggi con il pezzo del suo gruppo, ovvero i Kinks, con You Really Got Me. Prima però di lanciarlo, You Really Got Me, vi devo dire il terzo ed ultimo indizio, perché l'hanno presa solamente in tre fino ad ora e voglio ampliare un po' questa ampolla per il sorteggio del vinile. Quindi, dopo avervi detto che la band che cerchiamo oggi è una band britannica di fine anni 60, che l'album che verrà omaggiato proprio nella giornata di oggi fu incredibilmente divisivo tra i loro fan e non solo, terzo ed ultimo indizio riguarda il nome scelto dalla band in questione, perché il nome fu scelto proprio per segnalare l'inizio di un nuovo modo di fare rock. 079-873-8073. E adesso i Kinks!

Yeah, you really got me. Allora, è arrivato il momento di annunciarvi a chi è dedicata la regalia di oggi, facendo un recap degli indizi. Allora, band britannica formatasi alla fine degli anni 60, ovvero nel 1967, dai membri originali, che tutti quanti erano appunto Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel e Steve Hackett. L'album che omaggeremo oggi fu incredibilmente divisivo. Sto parlando di The Invisible Touch, che il 21 giulio del 1986, quindi 40 anni fa esatti, raggiunse per la quarta volta la vetta della classifica degli album del Regno Unito e fu l'album dei Genesis più venduto in assoluto nella loro storia. E il nome della band, proprio Genesis, fu scelto per indicare l'inizio di un nuovo modo di fare rock. Quindi oggi mangeremo i Genesis! Ma certo che sì! Bravissimi a tutti quelli che ci sono arrivati, moltissimi, due di voi già dopo il primo indizio, per cui tanta tanta roba, e poi tutti gli altri dopo il terzo indizio si sono uniti a ruota. Perché The Invisible Touch è stato così divisivo? Perché è stato il primo album della band dopo l'uscita di scena di Peter Gabriel e Steve Hackett, quindi nuove sonorità, nuovo modo di fare musica. I puristi, i veri fan dei Genesis, che all'inizio della loro carriera facevano più che altro progressive rock, si sono sentiti un po' traditi, no? Perché le sonorità di Invisible Touch erano completamente diverse rispetto ai lavori precedenti. C'erano molto più tastiere, batterie elettroniche, timbri sintetici sono stati un po' giudicati freddi, datati, di plastica, finti. Però cosa successe? Che nonostante queste critiche dai loro fan più sfegatati, l'album fu un successo pazzesco e, come detto, è stato il più venduto della storia della band. Per cui cominciamo ad omaggiare i Genesis con il loro primo brano di questa mattina, che è Throwing It All Away. Era il 1986, ovviamente.

Il primo brano dei Genesis a loro è dedicata alla regalia di questa domenica mattina. Per partecipare basta che scriviate Genesis allo 079 873 8073, poi dita incrociate per l'estrazione dei fortunati o delle fortunate che alle 11.45 proveranno a portarsi a casa cosa c'è in regalo oggi, non ve l'ho detto naturalmente: una copia del vinile in versione ristampa del 2018 proprio di The Invisible Touch e una copia del CD Turn It On Again It's proprio dei Genesis ovviamente. Forza e coraggio, in bocca al lupo. Volevo salutare Curzio che mi scrive: ciao Nico, grazie della compagnia, che qui si lavora sodo. E poi si era lanciato nella sua ipotesi, nel suo tentativo di indovinare i protagonisti. No, caro Curzio, come ovviamente avrei avuto modo di sentire, non sono i Deep Purple né tantomeno i Supertramp, ma i Supertramp li ascolteremo tra pochissimo. Voglio darvi questo piccolo spoiler, questa piccola anticipazione. Un saluto Curzio, un abbraccio a te, così come tutte le persone che sono impegnate e lavorano anche la domenica, perché non dimentichiamoci che c'è gente che lavora anche il sabato e la domenica. Parlando di Throwing It All Away, bello come brano, l'abbiamo appena ascoltato, è un brano che si colloca un po' nel mezzo all'interno di questo album, come detto, molto controverso, molto criticato dai fan di vecchia data dei Genesis. Questa canzone infatti, per chi ha in mente l'album, suona un po' quasi come una pausa, no? All'interno di un elenco di canzoni molto forti dal punto di vista proprio dei singoli in sé, infatti aveva un tono, avete sentito, molto più intimo, molto più lineare, mi verrebbe da dire, no? Rispetto a quelli un po' più spettacolari, e proprio per questo appunto amplia il lato che per certi versi risulta anche un po' romantico e malinconico, no? Di Invisible Touch, che impareremo a conoscere e a spulciare nel corso di questa mattina. Il titolo originale in fase di lavorazione era Zephyr and Zeppo, poi è stato cambiato in Throwing It All Away che abbiamo appena ascoltato. Un dettaglio questo che, se vogliamo, mostra, no, quanto i Genesis lavorassero proprio spesso partendo da delle idee quasi informali, no? Prima di arrivare poi alla forma finale del pezzo, che era quello che abbiamo appena ascoltato. In bocca al lupo adesso, momento karaoke violento con gli 883 e la loro Come Mai.

0: Mi torna in mente la scena finale dell'ultimo episodio della serie TV sugli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno, in cui ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati ovviamente dai rispettivi attori, dove c'è Max che fa ascoltare nelle cuffie a Mauro Repetto l'anteprima, no? Di Come mai, che sarebbe poi stato il loro più grande successo dell'epoca. E Repetto, estasiato dall'ascolto del brano, poi domanda a Max in maniera preoccupata: Max, ma io come la ballo questa? Perché il ruolo di Repetto all'epoca era semplicemente quello che faceva i balletti sul palco, no? E quindi preoccupatissimo per il futuro della band, cosa che poi andrà a verificarsi, perché poi si sciolsero e Max Pezzali iniziò la sua carriera da solista ricca di successi,
1: L'oroscopo.
0: Ma quella scena mi ha lacerato il cuore proprio, visto tutta la preoccupazione di Repetto nel non sapere come comportarsi durante l'esibizione di canzoni lente, perché loro prima avevano fatto tutti i pezzi con ritmi veloci, allegri da ballare, no? E poi il resto è storia. L'oroscopo di oggi, domenica 21 giugno 2026, Ariete, una riflessione sui prossimi mesi vi aiuterà ad individuare obiettivi più realistici e motivanti. Toro, dedicate attenzioni ai rapporti che meritano di essere coltivati con maggiore continuità. Gemelli, ridurre le distrazioni vi permetterà di recuperare lucidità e concentrazione. Cancro, un piccolo successo recente merita di essere riconosciuto e valorizzato. Leone, la spontaneità vi porterà a risultati migliori rispetto a programmi troppo rigidi. Vergine, una comunicazione gradita potrebbe concludere la settimana con una nota positiva. Bilancia, una situazione familiare o personale troverà finalmente un nuovo equilibrio. Scorpione, un dettaglio osservato con attenzione oggi vi permetterà di comprendere meglio una situazione. Sagittario, iniziate a preparare il terreno per i progetti che prenderanno forma nelle prossime settimane. Capricorno, il riposo e il recupero delle energie saranno la scelta più produttiva della vostra giornata. Acquario, una prospettiva diversa vi consentirà di interpretare meglio un evento recente. E concludiamo con i pesciolini. Concludete la settimana dedicando tempo a ciò che vi trasmette serenità e leggerezza. Altro compleanno da festeggiare oggi è quello di questo signore qui, che oggi compie 65 anni, lo abbiamo imparato a conoscere abbastanza nel corso degli anni. Lui nasce a Parigi il 21 luglio del 1961, figlio di un papà giornalista e mamma ricercatrice, è Manu Chao, e questa è la sua Me Gustas Tu!

Sono stati una delle vostre risposte al, al gioco a tentativi per cercare di indovinare chi fosse dedicata alla regalia di oggi. Non erano loro per questa volta, li abbiamo ascoltati adesso, però i Supertramp con Goodbye Stranger, era il 1979. Adesso un momento per ricordare un'icona del mondo della musica nell'anniversario della sua scomparsa, perché oggi, 21 giugno del 2001, ci lasciava John Lee Hooker, bluesman, meglio noto, all'età di 83 anni. Oggi appunto è il 25esimo anniversario della sua scomparsa, il re del blues, così è stato soprannominato, cantante, autore e chitarrista di grande influenza, che raggiunse la vetta della classifica R&B con il suo primo singolo Boogie Chillin' del 1948. E poi continuò a collezionare comunque grandi successi, e per tutti i suoi successivi 50 anni di carriera, su tutti ricordiamo brani come Dimples, The Healer, ma soprattutto il suo brano simbolo, iconico, che è Boom Boom, che tra poco ci appresteremo ad ascoltare nella versione un po' rivisitata del 1991. Nel suo ultimo decennio di carriera Hooker ha vissuto un po' una rinascita, no? Perché grazie ad album di grande successo come appunto The Healer, che abbiamo citato prima, Don't Look Back, Chill Out, vinse anche un Grammy, insignito poi del prestigioso National Heritage Fellowship. Hooker è stato inserito anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991 e poi ha ricevuto un Grammy Lifetime Achievement Award nel 2000, oltre a molti altri riconoscimenti. Insomma, abbiamo capito che stiamo parlando veramente di un'icona del mondo della musica, che vogliamo omaggiare e ricordare proprio con la sua Boom Boom in questa versione del 1991. L'avete riconosciuta, eh?

che dire, non potevamo noi all'interno di We Are The Champions non omaggiare John Lee Hooker alias Bluesman, che il 21 giugno di 25 anni fa proprio ci lasciava all'età di 83 anni. Lo abbiamo ricordato con questa sua Boom Boom, pezzo storico, iconico, che tutti ricordiamo. Adesso, prima di arrivare alle 10, perché è già passata un'ora all'interno di questa domenica mattina con la nostra meravigliosa musica farci da colonna sonora, una bella doppietta di brani secondo me karaokeabili per certi versi, perché la prima, vabbè, è italiana, è Ivano Fossati con la sua storica, la canzone popolare che ci porterà al 1992, ma anche la seconda, You're Gorgeous dei Baby Bird, era del 96, secondo me si presta. Io poi ho un bel ricordo legato a quella canzone, tra poco ovviamente ve lo dico. Prima scaldiamo le nostre colonne vocali, le nostre corde vocali. C'è un bel gargarismo e poi andiamo e la cantiamo tutti quanti insieme.

0: Mi ricordo un'estate, appunto, dove questa canzone fu praticamente da colonna sonora, me la ricordo riprodotta in più occasioni, ma non credo fosse l'estate del 96, perché ero piccolo per avere dei ricordi così nitidi, perché ho veramente un ricordo nitido di un'estate dove questa canzone era protagonista assoluta.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Nel frattempo siamo giunti alle 10 in punto di questa domenica 21 giugno, diamo un saluto a tutti da Nico. We Are the Champions, come tutte le domeniche mattine, solo su Rete 3. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, torniamo a dare un'occhiata. Non è cambiato nulla rispetto a quanto detto un'ora fa. Sarà una giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio, però, in montagna sviluppo di cumuli, seguito da possibili rovesci o temporali isolati, con le temperature che a basse quote raggiungeranno le massime sui 34 gradi, in alta Engadina invece 25. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: E hanno preso avvio questa mattina sul Birkenstock i colloqui tra gli esperti di Iran e Stati Uniti. Le delegazioni dei tecnici hanno il compito di trasformare l'accordo di principio siglato mercoledì in un'intesa definitiva per porre fine alla guerra. Il vertice offre alla Svizzera un'importante occasione per valorizzare il suo ruolo diplomatico, per garantire la massima sicurezza nel canton Nidvaldo. L'intera area è stata blindata e non sono stati mobilitati circa 2.000 membri di esercito e polizia. Alle discussioni partecipano anche esponenti politici di primo piano. All'alba è atterrato nella base area di Emmen il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. La delegazione iraniana era arrivata già ieri sera. I colloqui dovrebbero protrarsi per un paio di mesi, affronteranno anche la questione cruciale del nucleare e la fine degli attacchi di Israele nel sud del Libano, dove nelle ultime ore almeno 7 civili sono morti nei nuovi raid di Tel Aviv. Lo Stato ebraico intanto sostiene di aver eliminato 2 membri di Hamas e della Jihad Islamica implicati nei finanziamenti al terrorismo. L'esercito di Tel Aviv precisa che guidavano un gruppo che avrebbe facilitato il trasferimento di ingenti somme di denaro. E infine, nella Crimea, sotto occupazione russa, è stata sospesa la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio. Il razionamento è stato ordinato per fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento e continui attacchi ucraini contro raffinerie e oleodotti. E allora cominciamo questa seconda ora insieme di We Are the Champions, oggi come detto dedicata ai Genesis. Iniziamo con i Fine Young Cannibals e la loro Johnny Come Home, era il 1985.

Nine Young Cannibals, Johnny Come Home. Torniamo nel mondo della musica italiana invece con Gianni Togni, perché di lui volevo spendere un minutino per raccontare un po' alcune cose, alcuni aspetti. Lui che si è letteralmente ritirato più o meno dalle scene, nel senso che non lo si vede più in televisione, perlomeno non viene quasi mai invitato da nessuno, perché si è spazientito del fatto che ogni volta che lo invitano gli chiedono di cantare sempre le solite canzoni. Luna su tutte. Beh, Luna, comunque stiamo parlando di una canzone che ha un po' segnato un'epoca, no? Era il 1980 e usciva Gianni Togni con il singolo Luna, che diventò la hit di quell'estate, che poi nel corso degli anni si è trasformato in un classico intramontabile della canzone italiana. Gianni Togni all'epoca giovanissimo, che uscì con un album dal titolo lunghissimo. Il titolo dell'album che conteneva Luna era: e in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di

semplice di Gianni Togni alle 10:11 minuti di questa domenica mattina su Rete 3, ovviamente con We Are The Champions in compagnia di Nico. Questa mattina fino alle 12 stiamo omaggiando i Genesis, a loro è dedicata la regalia di oggi. Come detto, in palio c'è una copia del vinile ristampato nel 2018 di Invisible Touch e una copia del CD Turn It On Again, tutte le hits. Perché lo stiamo omaggiando? Perché il 21 giugno di 40 anni fa i Genesis raggiunsero per la quarta volta la vetta della classifica degli album nel Regno Unito proprio con Invisible Touch, il loro 13° LP in studio, che si rivelò per loro particolarmente fortunato, rimanendo poi nella classifica ufficiale, pensate, per 96 settimane, diventando l'album di maggior successo della loro carriera. E come detto, per moltissimi fu divisivo, perché rispetto ai precedenti lavori dei Genesis, in Invisible Touch c'erano delle sonorità molto diverse rispetto a prima, complice anche l'uscita dal gruppo di due membri storici che fino a poco tempo prima invece avevano contraddistinto e avevano fatto parte, no, delle sonorità tipiche della band, ovvero Peter Gabriel e Steve Hackett. Ma ciò non toglie che comunque poi nel corso degli anni si siano tolti una bella rivincita anche loro, come detto molto divisivo, ma alla fine piacque e i numeri parlano chiaro. Adesso in scaletta è il momento di Land of Confusion, è un brano, uno dei singoli più forti, possiamo definirlo così, proprio di tutto l'album, e rappresenta proprio il lato più energico,

ma anche sociale, azzarderei a dire proprio dell'album, rispetto a Throwing It All Away che abbiamo ascoltato all'inizio un'oretta fa, qua c'è un ritmo molto più serrato dove il brano mette in primo piano proprio la capacità della band di fare pop rock senza perdere alcun tipo di tensione. Curiosità anche legate al video, molto carino, per chi l'ha visto magari sa di cosa sto parlando, per chi non lo ha invece visto può sfruttare, approfittare di questo momento per andarselo a guardare, tanto su internet si trova il video di che è diventato iconico per le marionette caricaturali che sono state ispirate allo stile di Spitting Image, che resero poi il brano ancora più memorabile, per cui ce la ascoltiamo, i Genesis con la loro Land of Confusion. Per partecipare alla regala di oggi basta mandare un messaggio allo 079 873 8073 con scritto Genesis. In bocca al lupo.

Sono d'accordo con i vari messaggi che sono arrivati allo 079 873 8073, oltre che per partecipare alla regalia di oggi. Per esempio cito il messaggio di Fulvio che dice: ciao amici di Rete 3, anche senza Peter Gabriel i Genesis sono e rimangono una perla della musica del XX secolo, buona domenica. Ma che caldo. Sì, tutto verissimo, anche sulla considerazione del caldo, ci sta, è vero, alla fine è vero che con questo album hanno un po' dato un taglio, no, con il passato della band, abbracciando nuove sonorità, nuovi modi di fare musica, però di fatto alla fine sono rimasti quasi sempre loro, per cui giusto considerarli ancora oggi assolutamente come una delle migliori band della storia della musica. Noi andiamo avanti con la meravigliosa voce di Whitney Houston, How Will I Know, era il 1985.

Ma certo, cara Anna, lo facciamo sempre molto volentieri. Quando possiamo fare gli auguri a qualcuno, lo facciamo con grande piacere. Quindi facciamo gli auguri al compagno della nostra amica Anna. Si chiama Giuseppe, sono 54 anni oggi, ci stanno ascoltando dall'auto. Per cui buon viaggio, qualsiasi sia il posto dove stiate andando. E buon compleanno da Anna, ma anche da tutta Rete 3. Prossima canzone, tra l'altro in scaletta, secondo me è perfetta per una coppia che magari adesso si trova in auto e sta viaggiando, sta andando da qualche parte, perché è una canzone, secondo me, la canzone d'amore, o una delle canzoni d'amore più belle della musica italiana, senza ombra di dubbio alcuno, la canzone più bella del maestro Franco Battiato, per i miei gusti personali. Lui che nel corso della sua carriera ci ha regalato delle perle pazzesche di vario genere, mischiando comunque anche vari generi, ha sperimentato molto lui, dall'alto della sua incredibile intelligenza musicale e non solo, stiamo parlando, non per niente veniva soprannominato e chiamato il maestro, ma La cura di Franco Battiato è secondo me una delle canzoni più belle della musica italiana, per cui ce l'ascoltiamo veramente tutta dall'inizio alla fine. E se volete, perché no, cantatevi anche questa, che comunque merita, eh.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

bella questa chicca, un'altra chicca bella della scaletta di questa mattina di We Are The Champions, i Massive Attack con Chara Nelson, Unfinished Sympathy. Non la sentivo veramente da tanto, è una canzone che ogni tanto comunque passa anche nelle scalette tra virgolette regolari, però questa bella si adatta perfettamente al mood di questa domenica mattina. Aumentiamo leggermente, vi va? Vi vanno un po' di Ace of Base adesso? Bella anche questa, All That She Wants. Rimaniamo negli anni 90, questa volta nel 92 e anche con quella dopo. Ah ah.

La nostra amica Adriana, che al nostro numero WhatsApp ci dice, ci scrive la canzone dei Massive Attack che abbiamo ascoltato poco fa, per lei una delle più belle in assoluto degli anni 90, insieme a The Most Beautiful Girl in the World di Prince. Se la vuoi passare poi sarebbe fantastico. Cara Adriana, guarda, tra pochissimo, tra più o meno un'oretta ci sarà il momento del jukebox, dove vi inviterò a mandarmi dei messaggi vocali con le vostre richieste per lo spazio jukebox, con la canzone che vorresti ascoltare all'interno di We Are The Champions, per cui potrebbe assolutamente essere un'opzione. Se riesci, mandami un bel vocale con la tua richiesta, che sicuramente fa piacere. Adesso torniamo nel mondo della musica italiana e con grande gioia torniamo a un J-Ax insieme agli Articolo 31 dannata, quelli che i veri Articolo 31, il vero J-Ax, perché io ho ancora nella testa la canzone che stiamo facendo ascoltare recentemente, questa sua hit estiva, che è una roba che veramente, cioè, per me non si può ascoltare in nessun contesto proprio, però questa insieme a Paola Folli, Domani, questa sì che è una roba seria.

tutta la carica di Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Era il 1986, anno protagonista di questa domenica mattina di We Are The Champions, perché stiamo omaggiando i Genesis che in quell'anno lì proprio uscirono con Invisible Touch, quindi è loro dedicata la regalia. Ma tutta la potenza vocale di Bon Jovi, questo brano poi a voi piacque in maniera particolare, perché quando abbiamo organizzato il Music Poll a lui dedicato, l'avete votato al primo posto delle canzoni che preferite di Bon Jovi, per cui evviva, evviva, evviva! Proseguiamo? L'avete riconosciuto se avete visto il film Le Iene di Quentin Tarantino, vi ricorderete di Stuck in the Middle with

Steeler's Wheel con la loro Stuck in the Middle with You. È simpatico pensare che questa canzone di questo gruppo scozzese, capitanato e guidato da Jerry Rafferty, fu concepita come una sorta di parodia del modo di cantare di Bob Dylan. Poi sono andato a cercare se nel corso della storia ci sia stato una sorta di riscontro, no, anche da parte di Bob Dylan nei confronti di questa canzone. Pare che non ci sia mai stato nulla, nessun dialogo tra i due, non si siano probabilmente forse neanche mai incontrati. Però ecco, è stato esplicitamente dichiarato che questa canzone è stata appunto concepita in questo modo. Lo stesso Rafferty ha detto, leggo un suo virgolettato: le inflessioni vocali sono certamente reminiscenti di Bob Dylan, suppongo che il soggetto e il rather dark humor siano appunto un qualcosa tipico proprio di Bob Dylan. Chissà se avrà apprezzato o meno, se è un tipo autoironico sicuramente sì. Prossimo brano in scaletta sono gli Who, che sono una delle band che avete provato a dare come risposta al giochino di questa mattina. Ovviamente non sono loro, che oltre ad essere stati resi celebri per aver dato la sigla ai vari CSI, hanno scritto anche questa. No.

vedi, vedi, caro Dante che ci scrive: io non sapevo che questa fosse degli Who, conoscevo solo quella dei Limp Bizkit. Esatto, che per chi ci segue la mattina presto, in occasione dei momenti di Radio Pirata, io vi proposi proprio una versione decisamente tamarra di Behind Blue Eyes dei Limp Bizkit. Però gli Who, che io ridendo e scherzando prima ho detto che sono noti ai più, soprattutto le nuove generazioni, perché sono due loro canzoni, sono state poi la sigla iniziale di CSI Las Vegas e Miami, ma la loro, ovviamente, il loro palmarès, il loro curriculum musicale vanta anche altre canzoni, tra cui questa. Siamo un filino in ritardo, ma va bene così, recupereremo, è domenica e nessuno ci corre dietro, per cui non vedo il problema. Con Roberto Vecchioni adesso andiamo a Samarcanda.

that disturbs our team.

0: mi sono guardato bene dall'entrare con anticipo rispetto alla fine di Learning to Fly dei Pink Floyd, anche perché ci tengo alla mia incolumità e non volevo espormi ad insulti ed anatemi da parte vostra.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: So che ci tenete, le 11 e un minuto quindi di questa domenica mattina 21 giugno, di nuovo un saluto a tutti da Nico, questa è We Are The Champions. Insieme ancora un'oretta fino alle 12, torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per questa giornata che sarà ancora molto soleggiata, ma soprattutto molto calda, ma molto molto molto calda, per cui se potete refrigeratevi come meglio potete, quindi se avete la piscina state in piscina, se avete un lido vicino andate al lido, andate nei boschi, nei campi, ovviamente non nelle ore più calde, idratatevi, bevete, mangiate tanta frutta e verdura. Come detto, soleggiato e molto caldo con temperatura massima sui 34 gradi, in Alta Engadina 25. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Non ce l'ha fatta la ragazza di 16 anni gravemente ferita durante la tempesta che venerdì sera si era abbattuta sulla Svizzera centrale ed è deceduta ieri a Zurigo. Lo ha reso noto questa mattina la polizia, era stata colpita da un ramo ed era stata ricoverata in condizioni critiche. E ha provocato la morte di 3 giovani di 17 anni un incidente stradale avvenuto all'alba a Senago, nel Milanese, a 30 minuti dal confine svizzero. L'auto su cui viaggiavano in 9 si è ribaltata su una strada sterrata vietata al traffico, finendo in un canale. I sommozzatori hanno recuperato 2 corpi senza vita e tentato di rianimare una ragazza deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Gli altri 6 occupanti del mezzo, invece, incluso il conducente, sono stati estratti vivi dalle lamiere. Le autorità lombarde hanno ordinato l'autopsia delle vittime e aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze e la dinamica della caduto. L'italiano di 19 anni che era alla guida è indagato per omicidio stradale aggravato. E infine nella Crimea, sotto occupazione russa, è stata limitata la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio. Il razionamento è stato ordinato per fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento dovute ai ripetuti attacchi ucraini contro raffinerie e oleodotti.

Simply Red con It's Only Love, era il 1989, questa che di fatto è una cover di Barry White ripresa proprio nel corso di quell'anno. Tornando invece nel mondo della musica italiana, non è domenica, non è We Are The Champions senza un brano di Antonello Venditti, almeno per quanto mi riguarda. Non lo so perché,

Era Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso, le 11 e 12 minuti di questa domenica mattina su We Are The Champions su Rete 3. Un saluto a tutti da Nico, insieme ancora per 45 minuti, quindi tra pochissimo ci sarà sia lo spazio jukebox sia il momento dell'annuncio della regalia. Regalia che oggi è dedicata, come detto, ai Genesis. In palio per voi ho una copia del vinile ristampato nel 2018 di Invisible Touch, che è l'album che stiamo omaggiando, e una copia del CD Turning It On Again con tutte le hits della band. Questo perché proprio il 21 giugno dell'86 i Genesis raggiunsero per la quarta volta la vetta della classifica album del Regno Unito. È il momento di Into Deep per quanto riguarda i brani contenuti all'interno di quest'album. Diciamo che è un brano un po' diverso, è un po' un momento di pausa se vi mettete ad ascoltare i brani in sequenza dell'album, come in realtà si dovrebbe fare. Arrivati al momento di Into Deep è un po' come una pausa emotiva all'interno del cuore di questo disco, no? Perché si tratta infatti di una ballad romantica, morbida, più diretta rispetto ad altri singoli come per esempio Tonight, Tonight, Tonight o Domino, ma allo stesso tempo non rinuncia, diciamo così, alla cura melodica, alla struttura solida che appunto i Genesis portavano al progressive rock contenuto nei

i loro album passati, ma anche in questo. Scritto principalmente da Phil Collins, questo brano, e mostra la sua capacità di unire melodia e scrittura emotiva, no? Che è un profilo che aveva già consolidato con il suo successo comunque anche come solista. Non è sicuramente il singolo più appariscente di questo disco, è spesso ricordato come uno dei brani però più amati dal pubblico per il suo lato romantico e meno forte, meno pesante, diciamolo così. E ce l'ascoltiamo! In Too Deep! Per partecipare alla regalia scrivete Genesis allo 079 873 8073.

I Madness con Our House, era il 1982. Saluto il nostro amico Loris che scrive per partecipare alla regalia. Mi fa sapere che ha appena acceso il fuoco per le puntine. Tanta stima, tanto rispetto, caro Loris, con questo caldo. Solo il pensiero di stare di fianco e di fronte, anzi ad una griglia, mi fa stare male, mi fa sciogliere letteralmente. A proposito, per tutte le persone come Loris, perché immagino che siano in tanti oggi a concedersi una bella grigliata nonostante il caldo torrido, volevo spezzare una lancia in favore di tutte le persone che nei vari eventi che ci sono dislocati un po' su tutto il territorio della Svizzera italiana in questi giorni si mettono a disposizione per grigliare qualsiasi tipo di cosa e quindi combattono e soffrono il caldo veramente in maniera incredibile. Sono i veri nostri eroi delle nostre estati, per cui un abbraccio e un applauso a tutte le persone che appunto ad eventi, sagre, festival eccetera stanno dietro un forno o comunque dietro una griglia per poterci permettere poi di mangiare. Caro Loris, mi raccomando, idratati se possibile, non solo con alcolici ma anche con un po' di acqua, perché potrebbe aiutarti, Nel frattempo, chiaramente sono in montagna, quindi caldo ma meno che in giù, ci scrive Loris. Ok, allora perfetto. Beato te, c'è tanta invidia, non solo per le puntine a questo punto, ma soprattutto per il fatto che ti trovi in montagna con un caldo, quindi molto più sopportabile. Zucchero per voi, questa è Con le mani, era il 1987.

0: Ciao, mezzogiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi hai fatto sorridere quando hai detto idratatevi, ovviamente acqua, sì, non solo alcol.
1: Esatto.
0: Perché Merlani l'altro giorno in un'intervista ha fatto la stessa battuta.
1: Davvero?
0: Che tutti noi pensiamo,
1: certo,
0: sempre, perché
1: certo,
0: ormai ci sta. Griglia, amici,
1: ma sì,
0: prosecchino,
1: ma
0: piattino,
1: ma ci mancherà,
0: in retta. E poi bel colpetto di calore e andiamo.
1: No, esatto, fate attenzione, l'ha detto anche appunto dottor Merlani, per cui io tendo a fidarmi di quello che mi viene detto dai medici, poi non so voi, però non avevo sentito la battuta di Merlani, mi fa piacere sapere che la pensiamo allo stesso modo. Tra l'altro mi ha fatto anche poi sorridere un messaggio da Lau che scrive: grande Nico che hai detto a Loris di bere anche bevande senza alcol, comunque appena andato a prendersi una birra, saluti. Ottimo, bello che siete tutti quanti sintonizzati e connessi su Rete 3 e che vi facciamo da colonna sonora per le vostre grigliate domenicali, ci sta, ci riempie il cuore di gioia. Però dai, va bene, una birrettina, vabbè, anche più di una, dai, è concesso, cioè alla fine non è grigliata se in una mano non si ha una bella birretta fresca, bella ghiacciata che va giù che è un piacere, nell'altra la pinza per girare la carne sulla griglia. Però alternate, perlomeno fate una birretta e poi 3-4 bicchieri di acqua, pausetta, poi magari ve ne concedete un'altra e poi ancora vari bicchieri di acqua, perché se no, occhio, perché ne va della vostra salute, ragazzi, non scherziamo adesso, a parte gli scherzi. Meteo Svizzera ha diramato un ulteriore allerta canicola di grado 3 prolungato per ancora qualche giorno, fino al 28 di giugno perlomeno. Doveva essere fino al 23, è stato allungato fino al 28, per cui ecco, mi raccomando, armatevi di tutti gli strumenti necessari per sopportare e tollerare questa ondata di caldo che ci sarà, che ci terrà compagnia ancora per qualche giorno. Tra pochissimo momento jukebox, prima Madonna.

0: Allora ne approfitto, pensiamo al momento jukebox.
1: Sì.
0: Dai, mettiamo qualcosa di un po' danzereccio.
1: Allora, carale, purtroppo il momento jukebox, per il momento jukebox si era prenotata la nostra amica Adriana, tra pochissimo scoprirai perché, che ho deciso di assecondare, ma non temere, perché secondo me il brano dopo, il brano jukebox, rientra nella caratteristica che auspicavi tu, un po' danzereccio, un po' così, ma un passo alla volta. Allora, Adriana mi ha scritto: potresti mettere The Most Beautiful Girl in the World di Prince, che lei ritiene una delle canzoni più belle in assoluto degli anni 90, e le ho detto: guarda, va bene, ci può stare, però mandami un vocale che mi invogli a passarla. E lei mi ha risposto con così:
2: could you be,
1: yeah,
2: the most beautiful girl in the world?
1: Cioè,
2: could you be?
1: Ma ci rendiamo conto?
2: Va bene così.
1: Ma eccezionale!
2: Grazie.
1: Ma
2: grazie,
1: certo!
2: Se mi raccogli la richiesta. Ciao!
1: Ma grandissima Adriana, ma certo che raccolgo la richiesta, assolutamente sì. Hai fatto una performance incredibile, pazzesca, per cui è giusto ricompensarti. Per cui vado a inserire la mia monetina. Aspetta, che l'ho messa qua dietro. Voilà! Ok.

E abbiamo fatto contenta la nostra amica Adriana con questa splendida The Most Beautiful Girl in the World di Prince. Dedicatela alla vostra ragazza più bella del mondo che avete vicino in questo momento. Come detto, cara Alessandra, tu che desideravi magari qualcosa di un po' più danzereccio, secondo me, senza dover andare a mettere mano alla scaletta perché era già inserita di suo, con questa scelta delle nostre fatine riusciamo a soddisfare un po' il tuo desiderio. Che ne dici di un bel Rock Me Amadeus di Falco? Dai, secondo me ci può stare. Rientra nel canone?

0: genere, va bene.
1: Se l'è fatta andare bene la nostra Ale con Hobby Amadeus di Falco, lui storico cantautore austriaco, era il 1985, anche questa è stata presa, ripresa, rifatta, strarifatta in diversi generi, mix belli potenti, violenti come piacciono a me. Credo di aver rifatto anche ascoltare qualcosa nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo di Radio Pirata, ormai la mia memoria è quella che è, però sì. Adesso torniamo nostalgici e riflettiamo su quanto sia incredibilmente attuale e quanto erano attuali le previsioni di Raff, che nell'89 cantava «Cosa resterà degli anni 80?».

ma che spettacolo è questo Ordinary World dei Duran Duran, era il 1993. Siamo addirittura d'arrivo di questa domenica mattina di We Are The Champions insieme ai Genesis che abbiamo omaggiato in occasione del 40esimo anniversario, perché 40 anni fa raggiunsero per la quarta volta la vetta della classifica. Come detto, in premio c'era una copia del vinile ristampato nel 2018 di Invisible Touch e una copia di Turning It On Again. Ed è arrivato il momento di decretare i vincitori fortunati di quest'oggi, per cui facciamo un grossissimo, ma proprio grossissimo, ma proprio grossissimo, ma proprio grosso, cioè più grosso è l'applauso, meglio è, per Emanuela da Lugano che si aggiudica il vinile. Complimenti, lei tra l'altro è stata tra le primissime ad aver indovinato nel momento del nostro gioco, e Fulvio da Chiasso che invece si aggiudica il CD Turning It On Again proprio dei Genesis. Genesis che al giorno d'oggi sono ancora chi più chi meno sul pezzo, ovviamente sappiamo dei problemi di salute di Phil Collins che lo hanno un po' costretto a rinunciare a qualsiasi tipo di appuntamento pubblico, però lui ha detto che ha ancora un sacco di lavori inediti da parte, gli piacerebbe poter tornare a fare musica, ma per ora vive tranquillo nella sua casa di Féchy sulle rive del lago di Ginevra con la famiglia, ha smesso di bere, ha dato un po' una sorta di svolta salutista alla sua salute, perché proprio a causa di problemi legati anche all'alcol ha avuto dei problemi di salute. Tony Banks, lui è meno visibile sui media, però prosegue la sua attività come compositore e musicista. Mike Rutherford, basso e chitarra, è molto attivo con i Mike and the Mechanics, che è il suo side project storico. Poi Peter Gabriel è molto attivo anche lui come artista solista, ovviamente lo sappiamo, ha pubblicato recentemente il brano Till Your Mind Is Shining, anticipazione di quello che sarà il suo album previsto entro il 2026. E poi anche Steve Hackett, chitarra, che lasciò la band nel 77, ha confermato un world tour per questo 2026 che lo porterà anche vicino a noi, soprattutto in Italia, ma anche in Sud America, nel resto del mondo, per cui sono ancora tutti quanti molto attivi. Per cui concludiamo ovviamente questa domenica mattina a loro dedicati ascoltandoci il brano che dà poi il titolo anche all'album, ovvero Invisible Touch, brano centrale, singolo più famoso del disco, che poi ricordiamolo, il successo clamoroso scaturito appunto da Invisible Touch ha portato i Genesis a 4 concerti sold out allo stadio di Wembley del 1987. Per cui concludiamo questa domenica come si deve, poi ci salutiamo bene. Però Invisible Touch è tutta per voi.

Di questa domenica mattina trascorsa insieme, come sempre è stato un enorme piacere per me tenervi compagnia all'interno di We Are The Champions, per cui adesso non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a giorni un po' così sparsi, perché sapete che da lunedì comincia il palinsesto estivo di Rete 3, quindi alcuni programmi si fermano, ci sarà una programmazione diversa, ci troverete magari in altri momenti della giornata, ma l'invito è quello di rimanere sempre sintonizzati sulla vostra radio del cuore in modo da poterci ascoltare sempre, comunque, dovunque. Da Nico quindi auguri di una splendida domenica, ci vediamo presto, se volete passate lunedì, domani alla prima dei cialtroni da Lugano Marittima, che saremo un po' tutti lì più o meno, dai. Ciao da Nico, a presto, vi abbraccio.

i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, domenica 21 giugno, sarà in generale soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati con le temperature massime che oggi arriveranno a toccare i 34 gradi, in Alta Engadina invece 25. Per quanto riguarda invece la situazione legata al traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss segnala che al portale sud del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code per 3 km con conseguenti ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna e l'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord, invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord ci sono invece code di 2 km tra Vassen e Göschenen con ritardi fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Un grave incidente stradale si è verificato a Senago nel Milanese a 30 minuti dal confine svizzero, avvenuto alle 5 del mattino. Sono morti 3 giovani di 17 anni mentre altri 6 ragazzi tra i 17 e i 19 sono rimasti feriti. Tutti i 9 giovani viaggiavano su un'unica automobile che si è ribaltata finendo in un canale. Alla guida c'era un 19enne. All'arrivo dei soccorsi la vettura era immersa nell'acqua. In una prima fase i soccorritori sono riusciti a recuperare 7 persone, tra cui una ragazza morta poco dopo in ospedale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi recuperato il corpo senza vita di 2 altri giovani. A Zurigo invece è deceduta la 16enne che era rimasta gravemente ferita durante la tempesta di venerdì sera che aveva causato diversi feriti e gravi danni nella Svizzera centrale, soprattutto nella città di Zurigo. La giovane era stata colpita da un ramo di un albero e quando era arrivata in ospedale la sua situazione era già molto critica. Ieri purtroppo la giovane non ce l'ha fatta a sopravvivere, lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese. Infine a Potsdam, alle porte di Berlino, è in corso il congresso federale di Die Linke, il partito post-comunista tedesco che negli ultimi mesi è stato protagonista di una grande rimonta politica. I delegati sono chiamati oggi a eleggere la nuova coppia di presidenti federali. Tra i candidati alla guida del partito c'è anche Luigi Pantisano, deputato al Bundestag, nato da una famiglia italiana emigrata in Germania. Era l'ultima notizia, adesso l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: La millesima al Giappone. Per la terza volta Marlen Reusser conquista il Giro della Svizzera. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. I mondiali di calcio hanno celebrato stamane la millesima partita ad un mondiale, onorata e vinta dalla Giappone, che non ha lasciato spazio e scampo alla Tunisia, per la prima volta diretta tra l'altro alla panchina del francese Renard a Monterrey, sconfitta comunque per 4-0. Nello stesso gruppo l'Olanda si è imposta ieri 5-1 sulla Svezia per un girone comandato dai nipponici e dagli olandesi saliti a quota 4 punti. La Svezia segue con 3, la Tunisia è eliminata con 0 punti. Certificazione matematica per la Germania che a mezzanotte, quella scorsa naturalmente, si è qualificata per i sedicesimi battendo con la doppietta di Undaffa la Costa d'Avorio. Nello stesso girone 0-0 è finita tra Ecuador e Curaçao, che ha così conquistato il primo punto della sua storia. Tedeschi primi con 6 punti e dunque sedicesimi di finale per loro, avoriani secondi con 3, un punticino a testa per Ecuador e Curaçao. Alle 18 ad Atlanta Spagna contro Arabia Saudita, alle 21 in Canada si gioca Belgio contro Iran. Come detto nel titolo, per la terza volta, la seconda di seguito, Marlen Reusser ha conquistato il Tour de Suisse nella tappa regina con arrivo in salita a Villars-sur-Rollon. La 34enne bernese è scattata a 800 metri dall'arrivo imponendosi in solitaria. Reusser, che già aveva trionfato ieri nel cronometro, e a Villars-sur-Rollon, dopo il successo nella crono di ieri, Tadej Pogacar partirà nel pomeriggio con un vantaggio di 4,22 su Carapaz, ultima tappa che si concluderà con l'arrivo in salita dove appunto Marlen Reusser 30 minuti fa ha conquistato il Giro della Svizzera.

0: Vai, fare le cose da soli non è la stessa cosa, non ha gusto. È per quello che oggi ho deciso di parlare con due voci, una così un po' più bassa e l'altra. Ehi, come state?
1: Ehi!
0: Ma non ti sembra di essere un po' esagerata? No, dopo mi portano via.
2: Tutto quello che ti passa per la testa lo fai uscire dalla bocca senza tener tanto conto delle conseguenze.
0: Eccomi! Allora, parliamo dell'arte di smettere. Questo è il temone!
3: Allora, avete il permesso di sfottermi? Via.
4: Non pensavo che avessi un collo così brutto.
3: Non è vero, è largo e basta.
4: È tutto più largo, ma ti spiego perché. Griso non ha la barba. In questo momento, per un errore, una svista, ha dovuto togliere tutta la barba. Succede.
3: Oh my God!
4: Succede a me. Io una volta ho fatto per un errore un tagliettino sul collo, ho dovuto tagliare la testa.
3: Sì. E poi l'hai riavvitata.
4: Vi dico, sai qual è il problema? Ti vedi male perché la barba è la mutanda della faccia. Tu ora sei senza mutanda e quindi sei una roba discutibile.
3: No, terribile.
5: Radio televisione Svizzera.
3: Ho sbagliato a tagliare i baffi.
4: Ai bargigli come sì, i sacchini.
3: Ho anche la voce in depressione. Senti che brutta roba.
5: Rete 3.
3: Vabbè, dai, è andata così.
5: Rete 3. Siamo fatti così. Rete 3. Second.

0: Edizione Svizzera.
1: Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. E allora, ineluttabilmente, il 21 di giugno si pensa ovviamente all'estate, anche se poi a livello astronomico non è magari la data giusta per via di tutto quello che è il fenomeno della precessione degli equinozi, ma noi possiamo dire che nel nostro calendario parte ufficialmente l'estate. E c'è una manifestazione musicale interamente legata alla musica dell'estate che ha caratterizzato un sacco di nostri ricordi e soprattutto il successo di alcuni artisti. Parlo del Festival Bar, che era l'estate, che andò in onda dal 1964 al 2007, ideato da Vittorio Salvetti su un meccanismo geniale, semplice, come poi semplici sono tutte le cose di grande successo. Le canzoni venivano classificate in base a quante volte venivano selezionate nei jukebox dei bar. E poi negli anni il format si trasformò in un grande spettacolo itinerante estivo per varie piazze un po' ovunque, che costringeva noi addirittura a ritrovarci con gli amici a fare magari una cena per poter godere insieme di questa bella serata musicale. E poi in settembre la tradizionale finale all'Arena di Verona. Un appuntamento fisso dell'estate che, come dicevo, contribuì tantissimo a lanciare grandi nomi della musica italiana. Così, dopo gli esordi in Rai dal 1980 passò alle reti Mediaset e lì ricordiamo conduttori come Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis, e per oltre 40 anni è stato considerato proprio l'emblema delle lunghe giornate con il sole che tramontava più tardi che mai. Beh, 19 anni fa, in questo periodo, andava in onda l'ultima edizione del Festival Bar, quella del 2007, che alla fine incoronò un altro gruppo che in quel momento stava costruendo il suo grande successo. Erano i Negramaro e la canzone che vinse fu questa.

E così poi calò il sipario definitivamente su questa manifestazione con grande nostalgia, e anche da parte mia, che ricordo alcune partenze del Festival Bar in cui ci si telefonava e si diceva parte il Festival Bar, significava che cominciava davvero l'estate. Apriamo invece il sipario di un'ora per voi sulle novità che ho scelto per voi. Ce ne sono alcune assolutamente bocciate. Promossa dito nella piaga, che forte ormai del suo inconfondibile strutturatissimo sound pop dance, spinge sempre fortissimo in una direzione molto ironica per distruggere tutta la costruzione dell'odierna società. In questo caso la canzone si chiama Businessman e entra nello specifico, ribaltando non solo la figura professionale in sé, ma il generale affanno dei tempi moderni, che è vero che è molto colorato, è variopinto, è frastagliato, ma poco profondo. E nel sound ironico, Margherita, ossia dito nella piaga, ci trascina nel labirinto del mondo del lavoro, alla ricerca di una figura professionale dai contorni esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call, mail anche in pieno agosto, attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network, a completare il quadro benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano, con quello che è lei, che secondo me con il Festival di Sanremo in Che Fastidio ormai ha consacrato una figura che la vedrà molto a lungo vincente.

bravissima, è sempre molto uguale a se stessa, ma questa è la cifra che ha scelto. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità che stiamo commentando. Torna con un nuovo singolo, un duo che secondo me aveva portato all'ultimo festival di Sanremo una bellissima canzone, La felicità e basta. Questa canzone nuova si chiama Senza vestiti, mette al centro due elementi particolari che sono una notte e il mare, scritta da loro due, il tema della notte come spazio sospeso sul mare, come luogo del bisogno per dimenticare, con una scrittura che continua a tenere insieme romanticismo, disincanto, io dico anche una certa poesia che abbiamo ritrovato con La felicità e basta, che era il brano di Sanremo. Senza vestiti racconta questa cornice di una corsa condivisa per entrare in una bolla in cui due persone possono spogliarsi metaforicamente di tutto quello che segue durante il giorno e almeno per quel tempo, per quell'ora, essere sospesi nella realtà. La promessa di questo brano è chiara, è implicita nel ritornello che dice: vorrei dimenticarmi, amore, tutto il resto, senza vestiti o in un mini dress argento, che è un'immagine visiva da scena di film estivo e che il duo costruisce con una scrittura asciutta, poco letteraria ma molto cinematografica. Aggiungo che sono molto bravi e io l'ascolterei con una certa attenzione. Il video, tra l'altro, vede loro due in una scena improbabile dove scappano da paparazzi e da reporter in un'assoluta provincia italiana, che è una chiave narrativa che si stacca dal tono notturno ma dà l'idea della necessarietà a un certo punto di scappare per trovare uno spazio per noi stessi. Con gli occhi.

Antonietta e Colombre, non so nemmeno se li avevo citati all'inizio, l'ho dati per scontati. Attenzione, lasciamo uno spazio a quello che è il momento, visto che abbiamo aperto parlando di estate, dei tormentoni estivi. Allora, ricetta perfetta per un tormentone estivo: metti due producer con un orecchio chirurgico come Merck & Cremont per il pop commerciale, poi le chitarre funky dei The Colors con la voce perfetta intonata di Stash e anche come frontman, che è importante anche nei video per portare la canzone un po' dappertutto, la voce pulita di Serena Brancale, li lasci in studio mezza giornata ed ecco che esce Partenope, un'operazione perfetta. A volte si dice che musicalmente è mortificante scrivere a tavolino un tormentone, però attenzione, perché il tormentone per funzionare deve avere dei requisiti molto precisi, deve essere fatto bene, e quando è fatto bene dura negli anni ed è una bella canzone. E questa, ispirata a sonorità fresche, ritmate, estive, delle grandi hit del passato, contiene cassa dritta, giro di basso flappato, si dice così tecnicamente, che funziona molto bene, e Il calore del sud è un singolo solare contagioso che contiene dentro di sé tutto il meridione d'Italia. E tra l'altro loro stessi hanno dichiarato che tutto quello che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante. Questa è sempre la garanzia per la buona riuscita di un pezzo. Io anche l'ho sentita per pochi secondi e ho detto ok.

Fiello con Ti penso sempre, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, una canzone secondo me passata troppo via così, che aveva qualcosa che ricordava Lucio Battisti. Ancora una volta dico che Fiello è bravissimo in questa chiave melodica e la canzone meritava molto di più. L'abbiamo ascoltata perché già si parla del prossimo festival di Sanremo, sembra presto ma non è così, si lavora moltissimo alla costruzione di questa manifestazione. Sanremo 2027 si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio e le date della 77esima edizione del festival sono state ufficializzate da Stefano De Martino. Io sono ancora un po' così, cioè ancora mi chiedo come Stefano De Martino possa procedere alla selezione delle canzoni, che è una roba difficilissima, ma la risposta poi ce la siamo già data alla fine del festival passato, cioè sicuramente dietro di lui ci sarà uno stuolo di gente al tavolo che lo aiuta in questo compito difficilissimo. Sicuramente la prima grande novità sarà che si parla di costruire una serata in cui si decreterà chi andrà a Eurovision. Non mi sembra una cosa del tutto sbagliata, perché spesso quando si arriva alla vittoria della canzone del Festival di Sanremo si dice ma sarà poi idoneo ad andare a Eurovision. Ecco, il fatto di costruire magari una serata ad hoc potrebbe essere una bellissima idea. Ora non lo so, la mia è assolutamente un'illazione che l'abbia pensato Stefano De Martino, ancora ho dei dubbi, che rimane un ragazzo bello, simpatico, capace di tenere lo show, che porterà una grande ventata di novità, ma il Festival di Sanremo a mio avviso necessita di sontuosità, perché attenzione, ne abbiamo parlato per tutta la settimana in cui lo abbiamo seguito molto da vicino, dove manca lo spettacolo finisci poi per non avere il giusto audience, ed è vero che al centro devono rimanere le canzoni, ma poi l'audience è fondamentale. Cambiamo argomento, parliamo di Vasco. Conto alla rovescia iniziato, è ufficiale, ormai si parla del giubileo di Vasco. Nel 2027 Roma ospiterà una lunga stagione di appuntamenti dedicati ai 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Annuncio tra l'altro arrivato a sorpresa durante il live di Vasco il 5 di giugno, dove lui ha svelato il progetto di questa grande celebrazione con questo evento che punta a riunire 500.000 persone in quello che si preannuncia essere uno dei più grandi appuntamenti live mai organizzati in Italia in assoluto, pensato come una festa collettiva per ripercorrere mezzo secolo di musica e di storia del rocker di zocca. Progetto che unirà cultura, turismo, spettacolo, anche perché non ci sono possibilità diverse, cioè è una roba mastodontica, un raduno storico per un anniversario storico. Secondo me lui ce la farà e reggerà la scena benissimo. Dopo 50 anni di storia, milioni di dischi, migliaia di pagine scritte e infinite emozioni condivise, lui è ancora lì e riesce a creare magia, come la magia di una bellissima canzone del 1983 che recentemente è stata raccontata da Dodi Battaglia. Perché? Perché è venuto fuori che Dodi Battaglia, molto abile nel suonare la chitarra e nel realizzare particolari arpeggi, era stato chiamato proprio dal produttore di Vasco per fare dei suoni di chitarra alle canzoni di Vasco. E mentre era lì, a un certo punto, strimpellando così la chitarra, ha tirato fuori uno degli assoli più importanti e indimenticabili di tutta la musica italiana, perché non è vero che i riff di chitarra appartengono solo ai Dire Straits, un altro è questo.

la qua. Come mi è venuta a chiosa. E mi canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

Alla fine do di battaglia ceduto ovviamente con immenso piacere il suo riff a Vasco Rossi per realizzare questa bellissima e intramontabile canzone. C'è un altro personaggio che secondo me in una fase precisa creativa della sua vita artistica ha regalato delle grandi emozioni. Parlo di Ligabue, che a Bologna in occasione di un festival ha presentato e raccontato alcuni passaggi del suo ultimo libro Fuori e dentro il borgo, che racconta in qualche modo alcuni personaggi della sua Correggio, la sua giovinezza, restituendo con forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. E in questo libro, oltre ad averlo detto verbalmente durante la presentazione del libro, ha parlato delle radio libere, di quel momento magico in Italia quando chiunque poteva aprire una radio, e dice lui fu bellissimo anche perché quelli più scarsi tipo me potevano trasmettere impapinandosi, dicendo le cose peggiori, portandosi i rischi da casa per comunicare col suo pubblico. Erano radio che nascevano e morivano nell'arco di poco tempo, perché poi magari nessuno investiva in pubblicità in quelle radio perché erano troppo scarsi, ma la radio libera ha cambiato tantissimo la musica e la cultura di quelli che in quel momento hanno consentito questo fenomeno. Lo stesso Vasco Rossi non sarebbe diventato Vasco se non avesse frequentato la prima radio libera, dove ha conosciuto Gaetano Curreri e tutti quelli che poi hanno fatto parte della sua vita artistica. Luciano Ligabue racconta questa epoca eroica delle prime radio libere, nate nella metà degli anni 70 in una piazza maggiore a Bologna, gremita di persone che lo hanno ascoltato molto attentamente. Secondo me, vicino al film Radio Feccia, che poteva anche avere una trama discutibile dal punto di vista dell'impegno, della contestazione alla droga, era un bellissimo ritratto della magia e dell'odore quasi e della luce di quelle stanze con un mixer e dei dischi e quelle parole messe lì col desiderio di parlare fra un disco e l'altro per comunicare col proprio pubblico. E soprattutto cosa è riuscito a scrivere in quel 1998 in questa canzone che narra ovviamente una cosa abbastanza surreale, quando a un certo punto chi deve parlare non trova più le parole.

0: Un'ora per voi in compagnia delle belle canzoni italiane con Herbert Cioffi. Attenzione, nessuno avrebbe mai immaginato di trovare allo stesso tavolo Biagio Antonacci, Olly, il produttore di Giuli. Una sorpresa che ha divertito tutti quelli che seguono i social, perché questo trio ha cominciato a cantare con le chitarre, così in versione acustica, proprio Iris, la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto amata, tra l'altro. A documentare il tutto è stato lo stesso Biagio Antonacci, che poi ha postato il video della serata su Instagram con grandi like, così ormai si dice, grande gradimento di tutta la sua fan base. Anche Olly, io video l'ho visto, è visibilmente emozionato di trovarsi accanto comunque a un grande esponente della musica italiana durante questa cena in cui si erano ritrovati probabilmente per una futura collaborazione. Beh, staremo a vedere. Allora, è cominciato ufficialmente il tour di Cesare Cremonini. Enorme, mastodontico, ci sono stati grandi spettatori a Roma, oltre 70.000 spettatori per il Cremonini Live 2026 al Circo Massimo, dove non soltanto lui, quindi uno spettacolo veramente colossale, ma Elisa, Luca Carboni, Jovanotti. Con Jovanotti e Cesare Cremonini ho visto che hanno duettato nell'Ombelico del Mondo in una versione molto molto affascinante. Due ore e mezza di musica scandite da circa 30 brani, tutto il repertorio di Cesare Cremonini, che racconta anni e anni di carriera, cioè anni e anni di carriera e di grande successo. Qual è il mio punto su cui sono un po' scettico? Io penso che lui abbia scritto delle cose meravigliose, tra l'altro c'è stato anche un momento molto toccante in cui lui ha dedicato Vorrei, che non era poi sua, ma era quando era ancora con la formazione Luna Pop, dedicata alla madre. Io penso che lui abbia un atteggiamento di uno un po' che è arrivato ormai, grandi occhiali da sole, e si appoggia un po' a questo status di artista arrivato. Però effettivamente le carte le ha, perché le canzoni sono bellissime e tutte le collaborazioni che sono avvenute sul palco di quella serata e che ci saranno per tutte quelle che sono le celebrazioni di tutti i suoi anni di carriera di Cesare Cremonini, che tra l'altro ha concluso il concerto cantando Roma Capoccia, coronando il grande legame suo con la capitale. A chiusura, no, di questo discorso, in cui dico sì, molto bravo, però ha un atteggiamento che forse poi alzo le mani, perché quando nel 2018 lui ha scritto Nessuno vuole essere Robin, che è vero, perché tutti noi vogliamo essere protagonisti della scena vincente, non accontentandoci di essere una figura collaterale o seconda, secondo me aveva raggiunto il grande apice del capolavoro.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: domanda.
1: E probabilmente sbaglio io, Cesare Cremonini fa bene a tenersi i suoi bei occhiali da soli e a gongolarsi in questo ruolo di vincente in un mondo che è assolutamente difficile, perché poi teniamo presente che riuscire nell'ambito artistico è la somma di tante caratteristiche. Allora, per tutti voi che amate la musica italiana, ricordatevi che Un'ora per voi sarà sempre al vostro fianco, per cui dovete dirlo a quelli che amano la musica italiana e che ancora non lo ascoltano. Se avete perso delle puntate potete andare a consultare il sito rsi.ch lasciandovi ingolosire dai vari titoli per il riascolto di alcune delle puntate. E visto che abbiamo aperto parlando di estate, che è una stagione straordinaria, profumata, con queste serate lunghe, e abbiamo parlato del concetto di tormentone, di quanto sia svilente definirlo tale, e io però ho detto che quando è costruito bene allora diventa immortale. È il motivo per cui negli anni 60 i tormentoni erano fatti talmente bene che ancora oggi tutti li conoscono, anche le nuove generazioni li usano come sottofondo delle loro stories o dei loro post. Per esempio, e questa volta acquista un significato del tutto particolare visto che quest'anno ci ha salutati anche Gino Paoli, non possiamo che salutarci con Sapore di sale, fra l'altro arrangiata da Ennio Morricone. Questo significa appunto quando si parla di qualità di un pezzo. E ci sono queste parole indimenticabili: sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Momenti solari pieni di torpori, di visioni che trapelano negli occhi socchiusi di un uomo che ha chiuso il proprio mondo attorno al miracolo di due che si amano al mare nel periodo estivo. Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà, come dovrebbe essere una vacanza veramente, che significa allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Fra l'altro si vocifera che lui l'avesse scritta per Stefania Sandrelli, ma ha sempre negato. Si sa per certo che fu scritta in Sicilia, in una località che si chiama Capo d'Orlando, proprio perché era andato lì a fare dei concerti e poi si trattenne con la band per un mese intero e dalla finestra aveva la visione di questo mare straordinario. Ecco, con l'immagine del Festival Bar in apertura di questa puntata e con Sapore di sale in chiusura, possiamo dire ufficialmente che l'estate è cominciata. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Welcome to Sunday Disco Society qui su Rete 3. I'm DJ Nick e oggi è tutto funky house. Chitarre groovy, bassi caldi, quella roba che ti muove senza pensarci. We're opening con l'Imperatrice, band di Parigi, già sentita in ultimi episodi. Il remix oggi è di Lazy Wax, amici della disco da Sydney. This is Voodoo. Stay tuned for some great tunes ahead.

Lordy, I feel like I've just been to church. Thank you, Amsterdam. Prossima canzone, ragazzi, su Rete 3, qui su Sunday Disco Society. Viene un po' più vicino a casa, da Palermo, Sicilia, da Lucas. Il nome è Salvo Di Luca. Quello è il nome che secondo Masterclass hanno definito la New Disco insieme a Daft Punk e Prince Thomas. Questo è Back For More 2020. Questo è l'original mix.

You're in the mix with DJ Nick, qui su Rete 3. This is Sunday Disco Society. L'ultima canzone ha nascosto un piccolo sample dentro 1974's The Player by First Choice. This next song is Dancing Stuff. I Love the Way, the Maduna remix from Miss Sunday. Questo è un po' di house sudamericana. Giriamo il mondo insieme oggi, ragazzi. Stay tuned su Rete 3.

Our next track features a sample from First Choice yet again. 1979 with Double Cross. Questo è Flambé, un DJ inglese, 30 anni su dance floor di sud di Inghilterra. Questo è l'extended mix.

0: gli avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Sì. Anche di quello che non si dovrebbe.
3: Eccoci qua. Eccoci qua, le 15 superate da qualche minuto di questa domenica 21 giugno. Siamo in estate ufficialmente, anche col calendario, perché Meteo Svizzera ci fa iniziare l'estate il primo del mese. Ce l'ha detto, l'abbiamo detto anche noi varie volte, quello meteorologico quindi. Ma noi adesso possiamo dire che siamo finalmente veramente in estate, anche se le temperature e le ascelle stanno già sentendo l'estate da qualche settimana. Tutti belli, freschi, deodorati per ascoltare i pezzi di Rete 3 che magari vi siete persi durante la settimana. C'è il mio programma, dai che è venerdì, ci sono i ragazzi di Non ci resta che il Cactus, c'è il Club dei Cialtroni, c'è Parzialmente Scremato. Insomma, parleremo e sentiremo i colleghi che ci faranno ridere, ci informeranno su varie cose. L'introduzione del tedesco molto prima di ora nelle scuole dell'obbligo e tante altre cose, parlare del Tour de Suisse, tanti altri bellissimi momenti.

0: energia, i pinguini tattici nucleari, come sono bravi a replicare le loro canzoni tutte uguali, ma tutte proprio nella forma, ma non nel testo, no, sempre belli, che ci ricordano quando eravamo tutti giovani. Sorry, scusa, lo sento. Il titolo bellissimo dei Pinguini Tattici Nucleari. Questi sono gli Avanzi di Rete 3 con DJ Sterchi anche questa domenica d'estate, 21 giugno 2026. E adesso il mio programma, dai che venerdì, che è finito proprio questo venerdì, come tutti i programmi invernali, diciamo così, per dare spazio alla programmazione estiva. E vi ho parlato in settimana di una cosa che fanno i dottori in Giappone, cioè prescrivere come soluzione per dei problemi, tipo lo stress, cose così, soluzione, cura, diciamo così, la passeggiata nel bosco. E noi lo sapevamo da millenni, da...
1: Gli Avanzi di Rete 3.
0: Lo sapevate che in Giappone alcuni medici, invece delle solite pillole, prescrivono di andare nel

0: ne rafforza il sistema immunitario. Boh, avete marcato giù, me lo dice anche la mia cassa malati, eh? No, è vero, c'è proprio il sito della mia cassa malati, mi segnala questo tipo di attività. Vai nel bosco, tu pagaci prima il premio, ovviamente, mensile. Però intanto fatti un giro nel bosco che fa tanta salute, lo dicono anche i giapponesi. Si ride, si scherza, ma è una cosa vera, eh. Tanto che in Giappone, se una persona è molto stressata, lo sono praticamente tutti, o mentalmente affaticata, il medico di famiglia può prescrivere il bagno nella foresta come terapia. Succede davvero, non è una leggenda ed è riconosciuto ufficialmente da diversi anni come parte delle proposte per la salute pubblica. Ma come funziona? È semplice, eh? Si va nel bosco. Si prendono i piedi e si va nel bosco. Si cammina piano, senza fretta, senza però musica nelle cuffie, magari lasciando il telefono in tasca o a casa. Si ascoltano i suoni, si respira l'aria, si guardano i colori. Gli alberi rilasciano sostanze naturali che respiriamo e che fanno bene al corpo. Intanto anche la testa rallenta. Negli ultimi anni questa pratica è arrivata anche in Europa, da noi anche in Svizzera, dove terapeuti e medici ne parlano sempre di più come aiuto contro lo stress e l'ansia. Non serve essere sportivi o esperti, basta fermarsi e stare. Ogni tanto, insomma, spegnere tutto e andare nel bosco non è tempo perso. Secondo i medici giapponesi è proprio una cura.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Gli avanzi di Rete3.
1: Nel primo intervento vi ho detto che in Giappone i medici prescrivono il bagno nella foresta o nel bosco. Cioè uno dice, vabbè, dai, sono a centinaia d'anni che lo facciamo noi e siamo comunque stressati. No, però non lo facciamo più abbastanza, a parte alcuni di voi, amiche e amici di Rete3, che vivono vicino al bosco, ci vanno regolarmente, oppure semplicemente dalla città vanno spesso anche in bicicletta a fare passeggiate nel bosco. Però penso che una grossa fetta di noi non ci va molto spesso. Ma la cosa interessante è che viene prescritto come cura ufficialmente da certi medici. Quindi entriamo in questo bosco un po' più da vicino, vediamo. Secondo una cassa malati molto grande svizzera, il bagno nella foresta non è una passeggiata qualsiasi. Cioè, non sto inventando, non è una scemata, non sto inventando, c'è proprio la mia cassa malati che spiega questa cosa, e pubblicamente. È un'esperienza fatta con calma e attenzione in cui si usano tutti e cinque i sensi: l'olfatto, l'udito, la vista, il tatto e anche il tempo lento. Gli esperti spiegano che stare nel bosco fa bene perché gli alberi rilasciano sostanze naturali chiamate fitoncidi. Servono alle piante per difendersi da insetti e funghi, ma quando la respiriamo aiutano anche noi. Rafforzano il sistema immunitario, abbassano lo stress e favoriscono una sensazione di calma. Hai capito? Fitoncidi. Non è solo una sensazione. Studi scientifici, iniziati in Giappone più di 30 anni fa, hanno dimostrato che il bagno nella foresta può ridurre la pressione sanguigna, rallentare il battito cardiaco. Però è vero, dai. Non ci volevano gli studi, i nostri nonni l'avevano già capito, ma comunque, tanto meglio, no? Migliora la concentrazione e persino aiuta in caso di tristezza profonda o stress prolungato, raga. Ed è per questo che in Giappone è considerato una vera pratica di salute. In certi casi fa proprio parte delle terapie consigliate dai medici, non come una cura magica, ma come supporto reale al benessere mentale e fisico. Questa cassa malati importante svizzera racconta che anche in Svizzera il bagno nella foresta, nel bosco, sta prendendo piede. Esistono percorsi guidati da terapeuti e specialisti e molti partecipanti dicono che basta anche solo un'ora nel bosco per sentirsi più tranquilli e meno tesi. La cosa importante è che non serve fare nulla di complicato. Non bisogna parlare, non bisogna postare, non bisogna correre, basta esserci. Guardare il verde, ascoltare un picchio che batte sul tronco, sentire quanto è morbido il muschio sotto i piedi. In un mondo che va sempre veloce, il bosco ci insegna una cosa controcorrente. Rallentare fa bene e a volte è proprio quello di cui abbiamo bisogno.
2: Gli avanzi di Rete3.

0: detto. Mi avevano detto, a scuola non darti alla radio. No, fai musica in falsetto, vedrai che successo che avrai. E invece vi è andata male, vi è andata male ovviamente, mi dispiace. Sono ancora qui, sempre DJ Sterchi. Dai che venerdì è finito, sono finiti tutti i programmi della stagione invernale, anche perché siamo in estate, proprio oggi poi tra l'altro, ma anche perché è giusto darvi un po' di respiro durante l'estate, cambiano un po' i turni, cioè siamo ancora qua ma con turni più leggeri, anche più lunghi, In ogni caso gli avanzi restano questa puntata e quella successiva. E poi la domenica in questo slot orario arriveranno Mattak e Fabio Delta Brain, quelli che fanno 4/4 il sabato sera. Quindi che cavolo di domenica pomeriggio figa avrete a disposizione? Avremo, anch'io l'ascolterò, li ascolterò molto volentieri. E quindi, beh dai, penultima puntata degli avanzi, non ci resta che il cactus. Voglio farvi sentire l'inizio di una puntata della scorsa settimana. Non c'è un tema univoco, unico, no, è l'inizio che mi è piaciuto, mi ha fatto ridere tantissimo e quindi vi faccio sentire l'attacco della puntata. Ma non è che iniziano la trasmissione adesso, no, è tutto registrato tra l'altro, quindi non scrivete ai ragazzi del cactus perché non sono qui in studio. E attenzione perché all'inizio sentirete un fuori onda, un momento papera capitato a Paolo Guglielmoni sulle frequenze di Rete 1 che è stato ripreso dagli amici del cactus per prenderlo per il
1: gli avanzi di Rete 3.
2: Se solo usciste da quello stanzino dove vi nascondete,
3: sì,
2: vi accorgereste che c'è un grandissimo ambiente qui a Piazza della Valle.
3: Raccontacelo Paolo.
2: No, c'è un ambiente diverso perché voi siete chiusi in 4 metri quadrati, invece qua la partita si vive, non è così noiosa.
4: No, male.
2: Basta! Non devi seguirmi, ho già detto che non ti do il microfono, lì mi segui.
0: È uno dei momenti più belli di radio del 2026. Stare chiusi in studio, dovete uscire che fuori c'è la gente vera, c'è la vita, la prima cosa che gli dicono: uè Guglielmoni, animale!
5: Paolo Guglielmoni, un uomo del popolo,
4: animale!
5: Lo potete seguire tra l'altro, tutte le mattine.
6: Cactus. Un programma pungente.
5: Su Rete 1, che vi concedo di ascoltare solo ed esclusivamente perché c'è Paolo Guglielmoni alla mattina, che insieme a Fabrizio Casati fa, insomma,
0: fa l'animale!
5: Fa l'animale!
0: Molto bene, ragazza di Bustarsizio!
5: Fanno il. Sì, vorrei. Vorrei salutare.
0: Che sono 28 anni che non vedo i mondiali.
5: La mia ragazza di Bustarsizio.
0: Bellissimo.
5: Perché io sono qua per salutarla.
0: Hai detto anche il nome, non me lo ricordo, ma non
5: Veronica
0: fa niente.
5: Veronica qualcosa.
0: Ti chiedo, oggi hai visto mezzi di trasporto particolari? Perché tu spesso li incontri. Ti ricordi il tir di Padre Pio?
5: Il tir di Padre Pio è stato, credo, quel momento in cui
0: bellissima.
5: Ti trovi in autostrada e sul tir c'è la gigantografia di Padre Pio, ti dici, boom, è arrivata.
0: È un'illuminazione.
5: È arrivato il mio momento, io devo prendere i voti, andare perché Padre Pio mi ha chiamata.
0: Poi chissà cosa trasportava, non si sa.
5: Ma secondo me tutti i gadget di Padre Pio.
0: Acqua santa, sì.
5: Acqua santificata.
0: E oggi qualcosa di particolare.
5: Oggi ho visto il furgone di un falegname.
0: Sì, mi hai mandato la foto.
5: Ti ho mandato la foto. Mi ha fatto molto ridere il nome del falegname, perché adesso non possiamo dirlo perché faremo pubblicità e tra l'altro è nome e cognome, quindi
0: è un cantante famosissimo,
5: sarebbe anche un problema a livello di privacy, insomma.
0: Vabbè, vi dico che nome era senza dirvelo.
5: Vai.
0: Togli il sottofondo. Perderei il furgone quando si fa sera, quando lo parcheggi e non ricordi più dov'era. Si è capito che cantante era dietro il furgone.
5: Si è capito. Comunque sì, c'è un falegname che si chiama proprio come lui. L'abbiamo detto senza dirlo, ecco, diciamo, salutiamo.
0: O è lui che si chiama come il falegname.
5: O è lui che ha detto, sai che quel bel nome lì? Io me lo prendo, Moviglio io.
1: Gli avanzi di Rete 3.

Fino all'ultimo, eh? Fino all'ultimo. Cos'era? Il mandolino? No, non è il mandolino, è il banjo, Sterchi. Beh, però sono figli della stessa famiglia, no? Questa era Powerless, Say What You Want. Era il 2003. Lei era Nelly Furtado. La domenica pomeriggio, bella afosa, bella canicolare, e gli avanzi di Rete 3 dalle 15 alle 17 con DJ Sterchi. Ormai da un po' di tempo a questa parte ci riascoltiamo pezzi di radio che sono passati la settimana scorsa, insomma, che ragazzi, cioè, che meritano di essere riproposti. Fra pochissimo arriva il Club dei Cialtroni, non mancano mai, come gli amici del Cactus. Non ci resta che il Cactus è ovviamente una fucina di belle gag, di bei personaggi. I Cialtroni si commentano da soli, dai che venerdì, chip chip, tutte trasmissioni che hanno terminato la loro esistenza radiofonica questo venerdì. Ci sarà ancora una puntata di avanzi, quindi ci sono ancora proprio gli avanzi degli avanzi la domenica prossima, ma la domenica pomeriggio è il momento perfetto per rilassarsi. Ma ammettiamolo, a volte lo yoga si prende un po' troppo sul serio. Se l'idea di visualizzare un lato luminoso che sboccia nel tuo cuore ti fa venire voglia di sbadigliare o di ridere, sei nel posto giusto. E quindi ci sono delle sequenze di yoga ironico e consapevole che vengono consigliate dal grande Babumba, che è uno dei grandi sciamani degli amici Cialtroni. Fra poco però, prima ci ascoltiamo Gaia. Questa è Bossa Nostra, pezzo bello estivo, che è uscito il 1° maggio, tra l'altro, non ci ha ancora stancati, almeno a noi.

0: Sì, è quella che aveva già avuto successo con la canzone cantata in portoghese Che Ga. Poi anche Cuore Amaro, presentata al Festival di Sanremo 2021.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Esatto! Ed era... beh, l'abbiamo detto, Gaia, che in realtà si chiama Gaia Gozzi, madre brasiliana e padre italiano, classe 97. Ma come detto, è il momento dello yoga, il momento del relax totale con il Club dei Cialtroni e il loro grande Babumba. Ok, preparatevi con quindi la posizione del cadavere sdraiato per terra.
2: Mi mandi sempre in
3: vabbè,
2: vacca,
3: ma no, ma
2: dai,
3: sei... ma no, non lo ma so, ma ti devi rilassare.
2: Non riesco a rilassare, non vedi?
3: Dimmi quando.
2: No, non riesco, mi interrompi e io finisco di parlare. Vabbè, avanti tu da solo, vai.
3: Allora, è il momento di rilassare le parti corporee che sono delegate al ragionamento. Stop. Fissate un puntino e leccate lo sportello della macchina. Col dito sinistro toccate il polpastello del dito destro.
2: Polpastello.
3: Mi è scappato. Riprendete ciò che è scappato. Domani il Sagittario avrà questa giornata. I pesci guarderanno attoniti un Sagittario sapendo che loro avranno questo. Acquario, incontrerete l'Ariete e con la bilancia succederà questa cosa. Pensate intensamente a ciò che avete trascorso questa settimana. Che suono ha la vostra vita? Fatemi sentire bene il suono del vostro occhio sinistro. Fatemi sentire ora il suono dell'occhio destro. Liberatevi di ogni parte elettrica che avete dentro il vostro corpo. L'elettricità non va bene. Fissate una persona a caso che avete di fronte. Guardatela. Siete voi o è lui? È lui o è voi che individua dentro di voi la parte più animalesca? Fuori! Spingete delicatamente per fare l'uovo. Piano piano, è lì. È già comparsa la punta dell'uovo. Fuori! Ancora un pochino. Ancora un pochino. Se siete in autostrada, per strada o lavoro, alzate la radio, fate l'uovo. No, fate solo l'uovo, solo l'uovo. Ed ora ripetiamo il mantra tutti insieme in inglese. La parola forte assieme alla parola zoo. Dite in inglese forte zoo, forte zoo, forte zoo. In inglese forte zoo, forte zoo, forte zoo. Grazie.
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli

0: alternative degli Suede, storica band londinese guidata da Brett Anderson, che ha dominato gli anni 90. Questa infatti è una delle loro hit, Lazy, del 97, assieme agli Oasis e i Blur. Magari loro erano un filino meno conosciuti, però ai Pulp, anche i Pulp, belli alternativi, anche loro hanno scritto le pagine del Britpop degli anni 90. Quanta bellezza sulle frequenze di Rete 3 anche negli anni 90, anche grazie alla musica di Rete 3. In questa domenica 21 giugno le scuole sono terminate, le scuole dell'obbligo hanno chiuso i battenti mercoledì, le vacanze sono iniziate giovedì, c'è gente che è partita mercoledì pomeriggio per andare al mare, c'è gente che è partita giovedì, maledetti! E c'è gente che magari parte adesso, state facendo le valigie per andare in montagna, al mare, in pianura, insomma, a trovare magari i parenti, che bello, godete tantissimo. E se volete potete portarci con noi, basta scaricare l'applicazione Play RSI e avrete Rete 3 anche durante le vacanze. Ci fa molto piacere se poi ce lo fate sapere, ci scrivete, ci mandate delle belle foto di qualche luogo di villeggiatura, così ci fate marcire d'invidia. E allora, no, in realtà godiamo anche noi delle vostre vacanze, anche perché fra poco le faremo anche noi. In ogni caso, adesso ultimo trancio per questa prima ora degli avanzi di oggi con la Tiki, che conduceva la mattina la settimana scorsa, e il microfono va a lei, ecco, bravo Terchi.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Parliamo ancora di scuola, eh.
1: È di qualche giorno fa la notizia che abbiamo riportato anche noi su rsi.ch/info, che a partire da settembre il tedesco si studierà già a partire dalla prima media. C'è chi questa lingua la ama tantissimo, io faccio un po' fatica, ma è solo perché non la conosco, come sempre, no? Nella vita, quando non conosci qualcosa è difficile, o ti fa paura o difficilmente ti piace, ti appassiona, fin tanto che non inizi a capirci un po' qualcosina, allora in un moto di ego e autostima totale inizi ad apprezzare anche la lingua tedesca. Come siamo messi qui sulle frequenze di Rete 3? Voglio prendere un po' il polso, le motivazioni sono chiare, è una lingua importantissima in Svizzera, nel nostro paese. C'è difficoltà d'avvicinamento, in tanti pensiamo che sia una lingua non particolarmente melodiosa, se parli tedesco sembri sempre arrabbiato, tu puoi dire anche solo ich liebe dich, e però non sembra che tu stia dicendo una cosa bella, carina, e quindi si dice ma poi è difficile, i numeri letti al contrario, 700.000 articoli, il neutrale, cos'è? In prima ora, due sere fa, si è parlato proprio della difficoltà che hanno tantissime persone con il tedesco. Forse non è la difficoltà tanto dell'Hochdeutsch, c'è più una sorta di rifiuto, rigetto per quanto riguarda lo Schweizerdeutsch, che crea qualche problema, qualche polemica, soprattutto per noi che non la parliamo, quella lingua lì o quelle lingue lì. E allora ci dicono una cosa importante, io la cito testualmente, di modo che non ci sia alcun tipo di mio giudizio. Il fatto stesso che il tedesco sia una lingua dove quello che è scritto viene pronunciato semplifica molto la pronuncia. Il fatto che il tedesco abbia l'occlusione glottale, cioè devi separare nettamente le parole, facilita la comprensione orale. Per non parlare poi di una lingua così normata e così regolare, prevedibile, che dà anche sicurezza a chi l'approccia, perché io so che studiando quelle 3-4 regole sono in grado poi di costruire la mia frase. Non sono d'accordo.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: finita di questa puntata degli avanzi. Ne abbiamo ancora una bella bella, ricca, ricchissima di robe della radio che riscaldiamo la domenica. Allora, abbiamo riscaldato Dai che è venerdì, abbiamo parlato di questa, di queste ricette dei medici che danno come medicina le passeggiate nel bosco, e noi siamo ricchi di boschi e quindi possiamo cibarcene gratuitamente. Possiamo proprio abbondare con le passeggiate nel bosco per rilassarci, per stare meglio. Beh, potete riascoltare eventualmente la puntata tornando indietro, perché c'è anche una sostanza che gli alberi e la vegetazione rilascia per tenere lontani in parte gli insetti, che ci rilassa parecchio e può servire agli umani. E poi vabbè, non ci resta che il cactus, abbiamo sentito il crab dei cialtroni parzialmente scremato, tante belle cose. Ma entriamo nella seconda ora.
1: Radio Televisione Svizzera. Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: seconda ora degli avanzi di Rete 3, penultima puntata. Giorno d'inizio estate, solstizio d'estate, 21 giugno. E adesso, dalla tradizione e dal dialetto ticinese, passiamo al sud Italia, dove tanti e tante amiche e amici di Rete 3 hanno magari i parenti, ma vanno in vacanza tra Calabria, Puglia, Sicilia e la campagna e tutto. Ecco, andiamo in campagna, vicino a Salerno c'è una tradizione molto bella, secondo me molto divertente, che tira fuori il bambino interiore che c'è in tutti noi. Ce ne parlano Joas, ce ne parla Joas nel morning di questa settimana con Nico. Si parla di Achiena, ma soprattutto da Secchiata.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Voglio parlare di un evento che esiste in Sud Italia, una tradizione che sembra inventata da qualcuno che ad agosto aveva finito le idee. E invece esiste davvero. Si chiama Achiena.
3: Achiena.
2: Achiena.
3: Achiena.
2: Ah, con l'apostrofo prima. Achiena. Bravo, la piena. Bravo.
3: Palleggio.
2: Succede in Campania, in una località che si chiama Campania con GN, okay, in provincia di Salerno. L'idea è molto semplice: tu prendi il centro storico, sì, e lo allaghi volontariamente. Ah, cioè, praticamente per alcune ore l'acqua da un canale viene deviata nei vicoli di questo paese di Campania, che comunque ha 17.000 abitanti circa, e le strade diventano dei piccoli corsi d'acqua, ma con l'acqua veramente sì, bassa, no? Pochi centimetri. Però tu cammini nel centro storico di Campania con i piedi nell'acqua. Si tiene ovviamente non in dicembre questo evento, ma appunto in pieno agosto. E io provo a immaginarmi la riunione in cui è nato questo evento. Raga, fa caldo, piscina? No, no. Condizionatore? No, no. Allaghiamo il paese? Yes, geniale, famolo. No, la cosa bella è che non è una moda nuova nata negli ultimi anni, ma è una tradizione antica che è nata secoli fa, si dice attorno al 1600, quando l'acqua serviva anche proprio per pulire le strade, rinfrescare il centro abitato. Solo che oggi è un po' surreale, no?
3: Ma non è anche uno spreco?
2: Ma in sé tu devi, c'è chi dice che è uno spreco, è vero, ci sono i detrattori che dicono ciò. In realtà comunque viene deviato un corso d'acqua esistente.
3: Ah, ok.
2: E quindi poi non conosco i dettagli, cioè non è che

0: è fatto apposta, sì, sì, viene deviato un canale, le immagini sono davvero belle, se scrivete a Chiena
1: le vedete,
0: spazio Chiena Campania, le vedete.
1: Oscar dice che l'acqua poi viene recuperata, quindi ecco, bene così.
2: Gli avanzi di Rete 3,
3: un programma che non butta via niente.
4: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결국

0: My Universe. A un certo punto del 2021, zona ancora un po' pandemica, ci fu un colpo di scena nel mondo della musica commerciale mainstream più assoluto. I sudcoreani più conosciuti del mondo, i BTS, si accompagnano con i Coldplay per una notte di follia da cui esce questa My Universe. Cioè, voglio dire, grande pezzo per un pezzo del mercato musicale enorme. Quanti milioni saranno girati su questa canzone di Coldplay e i BTS? Per quello che li amiamo, perché noi amiamo la melodia così che ti rassicura, come peraltro fa gli avanzi, ti rassicura, ti dice è domenica, non ti devi impegnare più di tanto, come non facciamo nemmeno noi DJ sterchi, andiamo a prendere i pezzi di altri, fatti da altri, come dei veri parassiti radiofonici, andiamo a prendere i pezzi più belli di Rete 3 e ve li facciamo riascoltare, tipo questo momento veramente magico con il presidente degli USA, sì, che si è fatto il compleanno degli 80 come fosse un imperatore romano, ragazzi. Sempre più in basso
1: gli avanzi di Rete 3
2: per la serie Le feste di compleanno, quelle sobrie. L'altro ieri Donald Trump ha festeggiato i suoi 80 anni. Come li ha festeggiati? Con un grande show di combattimenti UFC, cioè arti marziali miste, quelli che si massacrano nelle gabbie, lì nel giardino della Casa Bianca. 4.000 invitati per un costo della festicciola di circa 60 milioni di dollari. No! No, adesso ci chiama. Sì, pronto? Pronto?
3: Fake news.
2: Dice solo fake news. Ma sai che quelle immagini, le immagini di quella festa, mi hanno ricordato le celebrazioni al Colosseo per gli imperatori con i gladiatori, eccetera.
3: A beautiful, perché la politica le come un grande combattimento ring,
2: sì?
3: Dove vince il più forte.
2: La politica così va bene.
3: Infatti mio fai full Biden.
2: Ok.
3: E poi wrestling è la mia passione.
2: Come nel film Idiocracy, si ricorda che il presidente era appassionato di wrestling.
3: I don't understand. Ma sai che l'hai film sulla Svizzera?
2: No, che ride.
3: Che l'hai avuto noi 10 milioni di migranti. Idiocracy.
2: Va bene,
3: idiocracy.
2: Sì, va bene. Dica sempre quello che vuole. Allora.
3: Un mea miss Ibra. Che era pure un mea miss Ibra.
2: Sì, ho letto. Ibrahimovic salta all'esordio della Svezia per partecipare al compleanno di Trump, cioè più importante dei mondiali di calcio, lei non ho capito.
3: Ma vorrei invitare anche il Casolini.
2: Sì, sì, Casolini,
3: ma
2: sì.
3: Ma mandi che le mie keeper mondiali.
2: No, non l'abbiamo mandato.
3: Le sta trompate. Che chi tu mal mangia.
2: Sì, va bene. Ma senta, cosa mi dici delle acrobazie delle moto davanti alla Casa Bianca con i salti mortali, come un circo?
3: I salti mortali che devi farmi quando parli con i politici svizzeri, che se capisci una cosa.
2: Ah, quindi tutto simboleggiava qualcos'altro. Però ho letto che molti hanno rifiutato il suo invito.
3: Fake news.
2: Ma come fake news? Adam Sandler, Jared Leto, The Rock hanno ricevuto l'invito, ma non sono venuti.
3: Fake news.
2: Ha fatto anche coniare delle monete con il suo volto per l'occasione.
3: Fake news.
2: Sai che c'è anche il video di lei che dorme durante i combattimenti con quello che ha speso?
3: Fake news, facevi solo riposare io. Sì. Fake news.
2: Ecco, ma le faccio sentire cosa ha detto uno dei suoi lottatori alla fine di un combattimento.
4: Honestly, Michelle Obama is a man.
2: Cioè ha detto Michelle Obama è un uomo, ho ragione o no? Presidente, adesso non dice fake news. Presidente?
5: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il

0: Well, che è anche il titolo di questa canzone che fu un grande successo nel 2010. Stavo dicendo una meteora. Io adesso è vero che non ho più sentito nominare Duffy, ma chi sei tu, Sterky? Beh, ci lavoro con la musica. In ogni caso, ci sta anche se era una meteora, perché è un bel tiro, veramente bello, divertente, allegro per una domenica estiva. Ci stava, come ci sta un momento dedicato al cinema, perché d'estate i cinema sono comunque aperti, a parte il cinema all'aperto che è fantastico, ti ricopri di repellente anti zanzare e vai al cinema all'aperto. Ci sono anche nella Svizzera italiana e vive una serata romantica. Io ho visto anche dei film sotto l'ombrello, no, per dire, con la mantellina. È ancora più avventuroso, ancora più divertente e memorabile. Altrimenti ci sono le solite sale cinematografiche che hanno anche una bella climatizzazione. Se non c'hai a casa il condizionatore, ti fai un paio di orette in frigo dentro il cinema a guardare i film che vengono consigliati dalla nostra Moira Bubola.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: E Chip Chip è una passione di Moira, buongiorno, che bello essere con voi, ciao Simo.
3: Ciao Moira, benvenuta.
2: Grazie, che bello, che piacere poter parlare di cinema, perché il cinema è anche protagonista dell'estate, questo lo vedremo, ci sono tantissime rassegne all'aperto che punteggiano tutto il territorio della Svizzera italiana, ci sono anche film che vale la pena di recuperare e nuove uscite.
4: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come sua amata sposa?
5: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
6: C'è un pacco per te.
4: Oh, grazie, grazie.
7: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
8: Estinzione, non di nuovo.
9: Bonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
10: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
11: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
12: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
11: Ora in spagnolo.
12: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi hai prenotato il posto dietro alla cassettiera.
2: No, ma Moira, sono rimasta indietro. Ho visto Toy Story 1 quando i miei figli erano ancora piccoli. E invece siamo già al 5, al quinto.
14: Siamo al quinto Toy Story, io non l'ho visto, andrò a vederlo perché mi appassionano sempre, una produzione Pixar diretto da quel geniaccio di Andrew Stanton. E qui abbiamo sentito che Bonnie riceve un pacco e nel pacco c'è Lilipad. Lilipad è un tablet a forma di rana.
2: Ai ai ai.
14: E la impegnerà tutto il giorno, devono mettere appunto degli orari perché è completamente legata Bonnie a 9 anni a questo certo. tablet. Ed ecco che Woody, Buzz e Jessie dicono: ma noi cosa facciamo? Ah, scompaiono di nuovo i giocattoli, veniamo defenestrati, insomma è una lotta tra giocattoli tradizionali, i nuovi marchingegni elettronici. E lo stesso Stanton ha dichiarato che ha proprio voluto con questo Toy Story numero 5 da oggi in tutte le sale cinematografiche della Svizzera italiana portare l'attenzione dei più grandi ma anche di chi è ancora ragazzo o appena uscito dall'infanzia su quanto questi giochi elettronici possano ingabbiare, imprigionare e anche in un certo senso far svanire la magia dell'infanzia, perché la fantasia viene un po' troppo imbrigliata, incanalata. Ecco, mi è piaciuto il discorso che ha fatto, perché non è stato per nulla retorico.
2: Sì, neanche moralista.
14: No, è stato molto aperto, ha detto troviamo un bel equilibrio, ma riflettiamo su questa cosa, perché un pupazzo porta i bambini a creare un mondo.
2: Certo.
14: E a far entrare questo pupazzo in relazione con altri giochi, no?
2: Sarebbe assurdo immaginare che possiamo così lasciare fuori dalla tecnologia i nostri bambini. Questo è impossibile, anzi, perché anche quando entreranno nel mondo della scuola e del lavoro, la tecnologia farà parte della loro vita. L'equilibrio, ecco, questa parola
14: equilibrio, consapevolezza, educazione, la tecnologia, insomma, paroloni di cui sentiamo parlare spesso, e Toy Story 5 in maniera divertita e divertente ci fa riflettere e appunto divertire su questo tema.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Night Shift Superstar, sono i Muse.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Le notizie della settimana.
0: Esatto! E tu al volante, se dico a te, guarda la strada, non lo smartphone. Va bene, d'accordo, oggi faccio il moralista, ma sappiate che presto non avrete più bisogno dei miei rimproveri, perché a farvi la predica ci penserà direttamente la vostra automobile. Esatto! Popolo di Rete 3 della domenica, dal prossimo 7 luglio, e l'articolo è uscito durante questa settimana che si sta concludendo oggi, che sta agonizzando questa domenica pomeriggio, dicevo, dal prossimo 7 luglio scatta una piccola grande rivoluzione per chi acquisterà un'auto nuova in Svizzera e in tutta l'Unione Europea. Entrano in vigore le nuove norme di sicurezza e tra scatole nere che già ci sono e frenate d'emergenza super intelligenti che salvano pedoni e ciclisti, arriva il vero grande fratello del cruscotto, si chiama ADDW, che non è il nome di un DJ techno, ma sta per Advanced Drive Distraction Warning. In poche parole, una telecamera infrarossi puntata dritta in faccia a chi guida. Questa simpatica telecamerina, nascosta dietro il volante o sul parabrezza, non vi molla un secondo. Analizza dove guardate, quanto a lungo tenete gli occhi aperti, quante volte sbattete le palpebre e sì, conta pure quanti sbadigli fate. Se vi vede distratti o abbioccati, parte il festival di beep e spie luminose sul cruscotto. Perché non fanno vibrare violentemente il volante? E sentite questa: se vi incantate troppo a lungo sullo schermo touch dell'auto per cercare la vostra stazione radio preferita, che non dovreste fare perché siamo noi ovviamente, il sistema può persino decidere di bloccarvi il touchscreen. Insomma, un po' come una mamma sul sedile del passeggero. Pazzesca sta cosa! Già vi vedo a fare le smorfie, gridare alla violazione della privacy. Ma lustra l'Ufficio Federale delle Strade, ci tiene a tranquillizzarci. Nessuna immagine viene registrata o mandata in giro. Ah, boh, ma allora è per la nostra e vostra sicurezza. Bene, bene, bene.

0: l'abbiamo ascoltata tantissimo, ma non tutti se la ricordano. Beh, noi a Rete 3 abbiamo ascoltato tantissimo assieme a voi, amiche e amici, cose anche fuori dal mercato, diciamo, più mainstream, più da radio privata, tra cui questa elettro samba di Mao, che era Mauro Gurlino. Che fine ha fatto? Spero stia bene, eh? Classe 71 da Torino. Era il 2004, un po' di jazz, un po' di roba Brazilian style. Qui nella domenica di Rete 3 si va avanti per quasi chiudere questa puntata, ma si va avanti parlando di tecnologia. Insomma, negli ultimi anni la ricerca del mondo della moda sta vivendo una vera e propria rivoluzione, spinta da noi animalisti, dai vegetariani, dai vegani, che sono sempre maltrattati ma poi alla fine fanno un po' il cambiamento, bravi. E quindi spinta dalla necessità di trovare alternative sostenibili alla plastica prima di tutto e anche alla pelle degli animali, stilisti e scienziati stanno cercando dei materiali nuovi con i laboratori e tutto il resto. Ci sono i funghi, una bella camicia di funghi, scarti della frutta, pelle di mela, cactus, ma veramente ragazzi, batteri, alghe. Sentiamo, ne hanno parlato Rosy con Christian Bernasconi.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Qualche tempo fa, in una delle puntate di Meglio Cardi che Mais, abbiamo parlato di questa borsa che alcuni laboratori stavano cercando di ricostruire partendo dal DNA di un tirannosauro rex. Allora, abbiamo detto già ai tempi, allora questo avrebbe dovuto verificarsi alla fine del mese, cioè alla fine del 2025, e oggi a qualche mese di distanza siamo qui per dire che effettivamente è stata realizzata, si trovano delle fotografie anche in rete, ma chiaramente non è, c'è scetticismo, tanti hanno criticato perché non è proprio di tirannosauro rex, non è del DNA lì, insomma hanno preso del collagene antico, insomma hanno cercato di ricostruire qualcosa che dal punto di vista del marketing viene presentato come un revival del tirannosauro rex in forma di borsetta. Insomma, già di per sé, per chi è appassionato di dinosauri di natura, è una notizia triste perché vabbè è un po' particolare, ma poi è tutta una grande montatura piuttosto mediatica di marketing per far vendere questa borsetta. Quindi sappi che Rosy, questa borsetta è stata valutata perché poi è andata all'asta.
3: Ecco.
2: E stimavano,
3: vedi che ha già deglutito
2: perché ora vi dico a quanto sono riuscito ad
3: non
2: averla.
3: È per Tyrannosaurus Rex questa.
2: No, però c'è qualcosa che arriva va in quella direzione. Nel senso, hanno stimato tra i 300.000 e i 500.000 euro il prezzo di acquisto. Beh, alla fine non sono arrivati lì, ma solo, si fa per dire, da quello che leggevo, a 150.000. Insomma, già di per sé non è male. Anche se forse in quell'ambito lì un po' Tyrannosaurus Rex puoi essere considerato, ma stiamo parlando di altri mondi ben diversi dai miei. Quindi una borsetta che misura tra i 25 centimetri per 18, per dare un'idea, no? Una specie di grande fotografia, un po' meno di un foglio A4, però 150.000 euro per una cosa poi finta. Insomma, ne abbiamo parlato perché è un po' il confine, è uno dei filoni in cui si sta dirigendo anche la ricerca per cercare di ricostruire nuovi materiali a partire da, come dire, elementi che si trovano in natura. È chiaro che quello del tirannosauro è un affare mediatico, come abbiamo detto, ma ci sono delle startup più interessanti che stanno lavorando sugli scarti, l'elaborazione delle arance, le banane, insomma tutta una serie di fibre naturali che potrebbero sostituire il cotone e produrre degli abiti e anche degli accessori a prezzo ridotto.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Il Britpop degli anni 90 non era solo Blur e Oasis o Pulp, ma c'erano anche gli James. Questa era She's a Star, ascoltata tantissimo anche sulle nostre frequenze, era il 97. E vabbè, sono passati 6 secoli praticamente. Non sembra più, non lo so, forse perché sono invecchiato io e vedo il tempo così, e per voi tra i più giovani non è così. A me gli anni 90 ormai sembrano lontani veramente altro che 30 anni, altro che 30 anni, siamo molto di più. Comunque, siamo qui negli avanzi, siamo quasi al termine, ancora un pezzetto di radio da ascoltare. Claudio Cialtroni, iniziamo subito con il loro sport preferito, che è deturpare le canzoni alla fine ricantandole con un gram low, tutto frutto del disturbo e della creatività di Herbert Cioffi. E poi si parla di cose importanti, tipo come la scomparsa della carta igienica. Ma guarda un po', scatologia a non finire.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Ma com'è? E con cosa ci puliamo?

0: Madame, bidam bidamami. Bella, bella, bella, bella. Bella. Rischiava questa, eh?
1: Rischiava di essere una hit, eh?
0: Rischiava di essere una hit.
1: Riprovala un attimo. La sigla, la sigla del Ciringuito. Fatta così.
0: Tu ci ridi. Tu adesso stai ridendo di una cosa sbagliata. No, perché è bellissima.
1: Certo.
0: Ma questa scommettiamo che lunedì mi mandi dei messaggi.
1: Basta, dai.
0: Finiscila. Allora, Stefano De Martino è andato a riprendere Belen Rodriguez, che era stata male. Vi ricordate la storia? Abbiamo raccontato.
1: Spieghiamo chi è Stefano De Martino.
0: Stefano De Martino, conduttore televisivo italiano. Belen Rodriguez ha cacciato due o tre urli nell'appartamento. Io ho detto la mia versione, nessuno mi ha creduto. Lui è andato a prenderla, lei è andata a farsi curare, è tornato. Lui l'ha presa, l'ha ritirata in ospedale, l'ha portata a casa e l'ha chichigliata e tutto è tornato.
1: Non è andata così.
0: Mentre invece, attenzione, io sono molto dubbioso, non so come la pensi tu.
1: Io sono preoccupato per
0: anch'io,
1: quella notizia. Sì.
0: Anch'io. Sì. Pare che la carta igienica potrebbe dire addio già nel 2026. Spunta un
1: altro. Quest'anno già potrebbero dire stop alla carta igienica?
0: Sì. Sì, spunta un'alternativa green. Non parlo di questo argomento se non abbiamo una sigla. L'abbiamo?
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Ah, beh, meno male. Sì. L'abbiamo.

0: combattere ed evitare che avvenga. Perché? Perché la carta igienica potrebbe dire addio per essere sostituita dai water intelligenti.
1: E come sono?
0: Sono con uno spruzzo, si chiamano quelli... washlet, tra l'altro.
1: Tipo Giappone.
0: Giappone, ma attenzione, è un brevetto che arriva dagli anni 50 dalla Svizzera, da Hans Maurer, che aveva... La moglie si vergognava, tal, c'è un'indiscrezione, dice: ma dov'è? Lì in garage che sta studiando un gabinetto particolare, non lo voleva dire.
1: Sì.
0: E lui aveva questa idea intelligente, cioè di questo spruzzo d'acqua che da sotto zinchiglia dopo che hai fatto i tuoi bisogni.
1: Ci sono anche le spazzole come l'autolavaggio?
0: Vabbè.
1: Non c'è solo lo spruzzo?
0: No, perché la cosa dice:
1: vieni irrorato di acqua e basta, perché poi sai.
0: La tua è una bellissima idea, perché dovesse essere così, ma io non mi alzo più. Ma sai che bello? Ora e ora essere spazzolato.
1: Ah! Una grande idea.
2: Gli avanzi di Rete 3.
3: Il meglio e il peggio degli ultimi

Up, senti che voce! E io l'ho deturpata così, ma tanto fra un attimo me ne vado. È una icona della musica house degli anni 90 per il grande leggendario produttore di Chicago, Ralphy Rosario, del 98, che è stata remixata da Bob Sinclair, che ama quella musica lì, ha detto ciao, la voglio riportare in auge. Bene, siamo arrivati alla fine, sono le 17, ciao!

0: Eh sì, quando si apre così tutto, la doccia, l'acqua che arriva, finalmente mi posso lavare anche io. È domenica.
1: Era ora.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Perché io aspetto la domenica, non so lei, caro no, cavaliere oscuro, per lavare.
1: Tendenzialmente un po' più spesso.
0: Si lava spesso?
1: Insomma, ognuno fa poi come crede.
0: Ah, va bene, va bene. Lei è Davide Staffiero, io sono Marco Di Gioia, ma adesso si trasformerà nel cavaliere oscuro. Ladies and gentlemen. Ho deciso di non presentarti
1: più. No, infatti
0: più.
1: Stavo aspettando io, ma...
0: Aspetta, aspetta!
1: E dai!
0: No, devi aspettare!
1: Una frasetta!
0: This is the moment that you will be waiting for! Il cavaliere oscuro!
1: Ecco!
0: Il pugnetto dov'è? Eccolo lì!
1: Qua.
0: Eccolo lì! Il pugnetto
1: uno
0: del bambino di 6 mesi che aspetta la poppata, quindi si eccita come un bambino il cavaliere oscuro aspettando la sigla. Ma lo sapete, poi lui si eccita talmente tanto che... Poi
1: basta,
0: esagera,
1: spenta.
0: E basta, e si inizia. Che cosa facciamo?
1: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.

0: si sono svegliati una mattina i produttori dei One Direction e hanno detto shush.
1: Come parlano i produttori?
0: Esatto, e loro hanno risposto i One Direction shashishi e hanno fatto questo dararidarada. Questa canzone da sciacquettio, perché ormai lo sapete, no? Le canzoni da sciacquettio sono queste, quelle quando ti fai la doccia, il bidet, fai quello che ritiene opportuno. Adesso è domenica, ci si lava? Diceva.
1: Esatto, secondo il calendario di gioia, a quanto pare sì.
0: Non voglio chiedere a una dolce fanciulla nulla su questo, ma

0: Mario, bene, bene.
1: Sono d'accordissimo.
0: Bene, bene, bene. L'applauso potrebbe anche finire. Ecco, meno male che è finito. Io non so nulla, vi dico che non so nulla. Il Cavaliere Oscuro a supporto tuo, cara Claudia, è andata a vederlo, ma non parlerà e annuirà.
1: Molto radiofonico.
2: Ma io non lo posso vedere se annuisce.
0: Vabbè, tu fidati di me. Fidati di me. Allora, com'è andata questa visione? Raccontaci.
2: Ma allora, io l'ho trovato un film interessante che secondo me l'unica cosa che ha sbagliato è stato il tipo di promozione, perché la gente ha capito che il film era un film sugli alieni. Cioè, non so se si aspettavano tipo un sequel di E.T. che ritorna sulla Terra, ma gli alieni non sono i protagonisti di questo film.
0: Ah no, perché io che non film... non so nulla, io pensavo la stessa cosa. Anche tu, Cavaliere?
1: Prima di vederlo, sì.
0: Ah, e invece no. Perché?
2: E invece no, perché il film si basa su come l'umanità reagirebbe, anche senza farlo mai vedere, però il concetto è come l'umanità reagirebbe nel momento in cui si scopre con certezza, con assoluta certezza, che non siamo soli e che ci sono, diciamo, delle specie aliene. Poi credo, se non mi sbaglio, se non ricordo male, la parola alieno non viene neanche utilizzata nel film. Parlano semplicemente di creature non umane.
0: Sai che ti dico, Claudia, non so se siete d'accordo anche voi che ci state ascoltando, caro Davide, che i veri alieni, secondo me, siamo noi. Quante missioni nello spazio facciamo?
1: Sì.
0: Se ci pensate bene, no? Perché uno parla tanto di alieni di qua, esistono o non esistono, poi invece siamo noi a colonizzare lo spazio.
2: Sì, praticamente siamo noi gli alieni.
0: Ma la trama quale sarebbe, scusa, giusto per intenderci? Allora, non si tratta tantissimo e non si va a fondo degli alieni, però volevo sentire la trama del Cavaliere Oscuro e la trama tua, che secondo me sono diverse. Allora, Cavaliere, dica.
1: Senza tic tac.
0: No, senza tic tac. Lei?
1: Beh, è un po' difficile la trama, nel senso che il film si svela piano piano, comincia in medias res, proprio nel bel mezzo di tutto, e quindi sei catapultato direttamente nella
0: alla
1: storia.
0: Spielberg.
1: Esatto, c'è questo ingegnere informatico che ha rubato una serie di dati segreti e segretatissimi e intende divulgarli, ma all'inizio non si capisce bene di che cosa si parla.
0: Ti fermo qua. Claudia, corrisponde a quello che hai visto tu?
2: Assolutamente sì.
0: E come va avanti?
2: La stessa identica cosa. Praticamente noi insieme a questo ingegnere informatico siamo catapultati in questa fuga da un'associazione che ha sempre tenuto nascosto all'umanità l'esistenza di forme extraterrestri. In questi dati che l'ingegnere ruba sono presenti tutte le prove dell'esistenza di
0: alieni o presunti tali
2: non umane.
0: Vabbè, insomma, in definitiva sì, si va a vedere questo film Disclosure Day di Steven Spielberg. Grazie mille. E Claudia, un'ultimissima cosa, ma domenica prossima vieni a trovarci in carne ed ossa?
2: Potrei farci un pensiero, potrei venire a trovare.
0: Vabbè, donne, è giusto che si lasci desiderare. Grazie, Claudia. Vi aspettiamo. Ciao.

0: No, non parlate, per favore, il traffico, le macchine ferme. Deve finire il disco, deve finire.
1: L'ultimo che proprio senti anche? Ecco il fruscio. Sentite il fruscio? L'avete sentito? No, perché erano il Radio MC e Yara Smith Walked His Way e si parte con la trama?
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Dai, facciamo la trama scialla.
1: No.
2: Non c'è, non
1: Speedy
2: esiste.
1: Gonzales.
2: No.
1: Speedy
2: Gonzales. Il nipote del dottor Frankenstein si reca in Transilvania per prendersi cura dell'eredità lasciatagli dal nonno. Quando scopre che questi aveva dedicato i suoi studi al tentativo di riportare in vita i defunti, deciderà di seguirne le orme.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: E tararirarirara, cioè non è che Walk This Way lo abbiamo messo a caso, perché c'entrano gli Aerosmith che erano in pausa tanto tempo fa dalle registrazioni, sono andati al cinema a vedere Frankenstein Junior, hanno visto la scena in cui Igor dice «Si aiuti con questo?» che famosissima, passando il bastone, e il giorno dopo erano in studio a registrare il pezzo. Pensa un po' che storia, eh?
2: Bellissimo. Così a tradimento,
0: cioè, proprio per
2: sono
0: dire
2: spaventato.
0: Che diavolo stai dicendo Willis? Vabbè, è questo quello che accade all'interno di un'offerta che non puoi rifiutare. Sabato a 00:20 sulla 1 infatti c'è Frankenstein Junior di Mel Brooks,
2: esatto.
0: Che ve lo diciamo a fare, che compie quanti anni?
2: Compie 100 anni.
0: 100 anni, eh?
2: Augurissimi a Mel Brooks, un grande, un pilastro della comicità.
0: Il film è del 74, posso dire la verità che funziona ancora meglio di metà delle commedie uscite la settimana scorsa.
2: Assolutamente sì, perché poi ha anche un po' inventato un certo tipo di comicità,
0: sì,
2: no? Mel Brooks è proprio il maestro delle parodie e soprattutto sui generi, quindi ogni singolo genere, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco prendeva in giro il western e qui i classici dei mostri Universal, però lo fa con un rispetto filologico, cioè riprende esattamente le stesse scenografie, lo stesso stile, lo stesso mood, quindi è una presa in giro che però è più che altro un omaggio.
0: Che poi ci mette cose dentro bizzarre che ci fanno morire da ridere. Prima cosa che dovete sapere, anche se in realtà penso che si sappia più o meno tutti, il protagonista com'è che si chiama? Gene?
2: Frankenstein.
0: Sì, ma lui
2: Gene Wilder.
0: Gene Wilder, esatto, volevo sapere se eri pronto. A parte scherzi, Wilder aveva accettato di fare il film solo a una condizione, una sola, cioè che Mel Brooks non comparisse sullo schermo. Pensava che un cameo, insomma, del regista alla Hitchcock avrebbe un po' rotto la magia, secondo me.
2: Sì.
0: Aveva ragione, Brooks aveva anche accettato, ma si è vendicato in tutti i modi, perché nel film è la voce del lupo che ulula, è la voce del nonno, è la voce del gatto che urla, non presente nel copione, ma lì era improvvisazione pura. Tanto se vai su Instagram o YouTube si vedono un sacco di fuori onda dietro le quinte dove se la ridono, se la sghignazzano, pensa quanto è mortale questo film, tutto tenuto nel montaggio finale, e alla fine questo è vero cinema.
2: Sì, assolutamente sì. Beh, questo è un capolavoro, quindi da vedere e rivedere e fa ridere ogni volta.
0: La gobba di Igor, quella che si sposta, non c'era in sceneggiatura, neanche quella, però Marty Feldman, appunto Igor, aveva cominciato a spostarla avanti e indietro per conto suo, e quando se ne sono accorti, invece di fermarlo, gli hanno detto no, continua. Ma ci sono anche adesso non mi ricordo se in questo film, ma in tanti film di commedie comunque che fanno veramente ridere, che l'operatore rideva talmente tanto che faceva traballare un po' la cinepresa, e ai tempi non erano così stabilizzate come oggi, quindi insomma si capisce quanto c'era di cinema ironico e di un certo tipo in quei film lì. Ha da dire qualcosa?
2: Ho da dire che se vi interessa Mel Brooks, consiglio la lettura del suo libro autobiografico Tutto su di me, è un'autobiografia che ripercorre la sua carriera, che è stata veramente incredibile.
0: Se volete invece gustarvi Frankenstein Junior di Mel Brooks, sabato 00:20 sulla 1.

0: 5 a.m. Michael Schulte su Rete 3. Senti questa basina, così ti piace? È un po' da Frankenstein Junior. Sì, a tratti potrebbe esserci. No, perché ci segnalano i nostri ascoltatori che oltre a Gene
1: Hackman,
0: no,
1: Wilder,
0: prima ti mettevo
1: anticipato
0: a Gene Wilder, c'è anche Gene Hackman. Giusto. È per questo che facevo il giochino prima, insomma, quello di French Connection, il padrino. Mamma mia, che base, forse un po' troppo questa. Comunque, insomma, ha recitato nel film Gratis.
1: Ah sì,
0: gratis, sì, 4 giorni sul set, 4 minuti sullo schermo, zero compenso, come dicevamo prima, e l'aveva saputo dell'occasione di recitare in questo genere di film dal suo amico Wilder con cui giocava a tennis.
1: Ah, okay.
0: Pensa che storie che ci sono. Lui voleva provare a fare una commedia e ha detto: prova a dire shue, shue, shue, shue. E lui ha risposto shue, shue, shue, shue. E questo film girato completamente in bianco e nero, insomma, vede anche, oltre a Gene
1: Wilder,
0: anche Gene
1: Hackman, ecco, che vi invito a cercare di riconoscerlo perché è irriconoscibile.
0: Impossibile. Tutto questo per la precisione. E adesso, signore e signori, è il momento che il Cavaliere Oscuro stava aspettando. Max Gazzè, il timido, ubriaco. Tutto questo su Rete 3.
2: Stop.

0: Allora, a questo punto, dopo i Goddard, Burning Bridges.
1: Questa è la versione radio edit appena ascoltata su Rete 3. Facciamola finire, perché noi siamo rispettosi della musica bella. Dobbiamo girare la ruota per scegliere il film. Sì. Però, siccome andiamo a martedì,
2: giusto,
1: e prima eravamo a venerdì, è vorrei domenica. Una ruota reverse.
2: Reverse, va bene.
1: Però, aspetta un attimo. Ha telefonato Nolan, il regista, ha detto che non ci siamo perché noi siamo a domenica e beh, non da martedì, quindi devo girarla in avanti.
2: In avanti, sì.
1: Va bene, la gira in avanti. Anche Nolan qui a rompere le scatole. Ok, guarda cosa è uscito.
2: Cosa?
1: Ah, Stargate, yes, di Roland Emmerich. Trama tic-tac.
2: Ok.
1: Vai.
2: Un egittologo accompagna.
1: Ho sbagliato.
2: Una trama tic-tac.
1: Oh, si può sbagliare?
2: No, va bene.
1: Si può sbagliare in vita mia o no? Non ho mai sbagliato in vita mia. Adesso arriva la trama tic-tac. Okay.
2: Un egittologo accompagna una spedizione militare attraverso un grande anello di materiale ignoto che li proietterà sul pianeta di una galassia lontanissima.
1: Basta?
2: Basta.
1: Mi puoi avvisare la prossima
2: Teniamola
1: volta?
2: Teniamola qua.
1: Così, vabbè. Basta, basta, basta.
2: Rimaniamo in tema alieni.
1: Sì, in temi alieni, ma questi temi strani, perché c'è o non c'è l'alieno? In questo caso sì, dai.
2: Beh, in questo caso sì, sono loro gli alieni, perché vanno letteralmente.
1: Hai spoilerato il film, è finito.
2: Basta, ok.
1: Film del 94, quello con le piramidi, visto. Appunto gli alieni, la sabbia dappertutto, anche nelle mutande di Kurt Russell, con quel bel taglio di capelli che sì, è sempre
2: molto,
1: così
2: molto, molto aggressivo.
1: Ma perché?
2: Perché Kurt Russell c'ha quell'aria da duro che non gliela puoi togliere.
1: Ah, è vero, hai ragione.
2: E poi c'è James Spader, quando aveva i capelli, non per fare...
1: Beh, adesso stai facendo un po' il body shaming. Sì. C'era anche il regista, ma c'è ancora Roland Emmerich, che è l'uomo che ha dedicato la sua carriera a distruggere, secondo me, la Terra in modi strani, diversi.
2: Creativi.
1: Qui era ancora agli inizi e si vede che era un po' acerbo.
2: Qui era praticamente agli inizi, perché almeno ai suoi inizi hollywoodiani, perché aveva già fatto dei film in Germania, e questo è il suo secondo film hollywoodiano dopo I Nuovi Eroi con Van Damme, e con questo film Emmerich conquista definitivamente Hollywood, perché in pochi ci credevano, è stato un po' un successo a sorpresa.
1: E quindi bravo Roland.
2: E quindi da lì poi ha, come ben dicevi, ha proceduto a distruggere il resto del mondo.
1: Piccola curiosità, che lo stesso Roland Emmerich durante le riprese ha tenuto segreta la vera natura dello Stargate, che è poi l'oggetto centrale del film. Cioè, tu stai girando un film che si chiama Stargate e nessuno sa nulla, e il regista non, cioè uno dice scusi regista, ma fermo lì,
2: non si parla,
1: 3, 2, 1, via, ciak. Vabbè, e allora c'è anche da dire una cosa, che il film doveva essere una saga di 3
2: sì
1: film,
2: sì. Questa era l'idea iniziale, poi dopo
1: una trilogia
2: non è andata in porto, però del resto ha generato comunque un franchise, perché è nata la serie TV,
1: sì.
2: Più serie TV.
1: Pensa alla coerenza, facciamo 3 film e poi fanno le serie TV, no? non c'è coerenza più al mondo.
2: Però ogni tanto se ne parla di un possibile o remake o reboot, vedremo.
1: Altra ultima cosa, l'idea di Independence Day, che era l'altro successivo film di Emmerich, quello con Will Smith, no?
2: Sì.
1: E ancora una volta gli alieni, che qua fanno esplodere, se non ricordo male, la Casa Bianca.
2: Sì, esattamente.
1: Ecco, vabbè.
2: Scena meravigliosa.
1: È nata durante il tour promozionale dello stesso Stargate, quindi...
2: E quindi tutto torna, perché noi faremo vedere anche Independence Day più avanti, avremo modo di parlarne in una delle prossime puntate.
1: Allora, martedì 23... no, scusa, sempre lo stesso errore faccio.
2: No,
1: aspetta,
2: giusto.
1: Con calma. No, martedì alle...
2: 23, ma è anche il 23.
1: Ma è anche il 23.
2: Ma è anche il 23.
1: No.
2: E poi disponibile 30 giorni sul Play, non 23.
1: Oh. Yes. Vedi, ti ho dato anche il... Oh. È un mena via. Michael Jackson and Justin Timberlake. Love never felt so good. In un'offerta che non puoi dream.

0: Pensa che storia ha questo disco? Beh, dell'83, ecco, adesso l'ho visto bene. Scritto da Michael Jackson con Polanka, pubblicato solo nella versione di Johnny Mathis nell'84. E nel 2014 usciva questo disco e noi nel 2026 l'abbiamo ascoltato.
1: Io sapevo tutto, naturalmente.
0: Sono storia incredibile. Tra poco, Credibility
1: Zero.

0: Ma secondo te Selena Gomez, cioè, è capace di fare questi effetti con la voce o c'è della post produzione? Per esempio questo ce lo fa lei,
1: ma io sento della posta.
0: In the Dark, appena ascoltato su Rete 3 questo discone, un discone bellissimo, e adesso arriva Credibility Zero. Che cosa si fa in Credibility Zero, prego?
1: Il signor Di Gioia, quando non deve fare la doccia la domenica, prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali sono assolutamente inadatti.
0: Oppure si va da zero a 100,
1: A volte invece ci azzecca.
0: Perché scopriamo che alle volte non c'è questa credibility così zero. Iniziamo da Carrassel.
1: Carrassel, è una parola sola.
0: Sì, Carrassel. Che con il suo ciuffo interpreta un arrotino ambulante. Ti piace?
1: Farebbe comunque un po' paura come arrotino, eh.
0: Passa armato per il paese gridando: donne, è arrivato l'arrotino! Che poi si tocca il ciuffo così.
1: Avrebbe molto successo.
0: Dici?
1: Sì.
0: Com'è la faccia di uno che arriva dal confine messicano con un fucile? Più che altro, no.
1: Col gentil sesso avrebbe probabilmente
0: non ha successo. Fila forbici. Credibility, dici di tu.
1: Ma 50-50, dai, 50-50.
0: Dici?
1: Gliela diamo, 50-50.
0: Va bene. Allora cambiamo, vediamo se abbiamo più successo in questa fantastica rubrica. Will Smith.
1: Ok.
0: Anzi, Will Smith.
1: Will Smith, parola sola.
0: Raccoglitore di letame reale.
1: Cos'è il letame reale?
0: Sono pur sempre gli escrementi dei cavalli del re.
1: Reale in quel senso. Un po' dura.
0: Allora lui entra in una stalla e dà uno schiaffo allo stalliere. Sai, no, che lui con gli schiaffi. Che ha parlato male l'altro giorno di una delle sue cavalle. Credibility?
1: No, zero.
0: Lui che passa
1: lo schiaffone è credibile, ma come.
0: Quindi lui che passa, dicevo, la giornata dietro a un cavallo con una palla e con un secchio in mano non è credibile.
1: No, non molto.
0: Non ho detto cavalla per la par condicio, sai che devi dire cavallo e le declinazioni. Quindi lui che passa intere giornate dietro un cavallo e una cavalla.
1: O una cavalla.
0: Attenzione, hanno chiamato dicendo che c'è del sesso nascosto qua. E quindi non se ne esce più.
1: No, passiamo direi al prossimo.
0: Uno che vuole seguire le direttive così dell'umanità, vabbè. Madonna.
1: Ok.
0: Madonna mungitrice di vacche.
1: Siamo sempre in zona fattoria.
0: In genere, okay. Fattoria, sì. Mi sono preso del tempo per ragionarci su. Sveglia alle 4 del mattino.
1: Non ce l'ho.
0: Fango in faccia per la pelle, visto che c'è. E poi mammelle di mucche tutto il giorno.
1: Però può fischiettare nel frattempo, magari si inventa una canzone nuova.
0: Allora, secondo me Madonna non appartiene a una fattoria. Io non riesco
1: a immaginare. No, credibility zero.
0: Tipo che si alza e dice: dai Bruna, fermo un attimo che ti sto mungendo.
1: Poi arriva Will Smith e molla allo schiaffone.
0: Quindi credibility
1: zero.
0: Oh, ladies and gents, oh dirty bastard, get a superstar.

0: Il classico disco che sembra che sta per finire, in realtà Alex Warren dice invece no, con Ordinary su Rete 3, lo abbiamo appena ascoltato. E adesso, allora, mercoledì c'è alle 23 sulla 1 c'è
1: The Voyeurs
0: di Michael Mohan, esatto. E che so cosa possiamo dire, è un thriller erotico, lo possiamo dire?
1: È un, sì, diciamo un thriller, un sexy thriller, thriller sensuale, fa parte di questo ciclo Brivido Caldo che proponiamo per il secondo anno.
0: Ho capito,
1: sera.
0: Avete giocato sull'assonanza, sì, tra Moana e
1: no.
0: Michael Mohan.
1: No.
0: Ma siete veramente sottili voi.
1: Non ci avevo neanche pensato. Non c'è Moana, ma c'è Sydney Sweeney. Quindi, insomma,
0: ok, sì, va bene.
1: Non mi dilungo in commenti.
0: No.
1: Comunque,
0: no, no,
1: dicevo,
0: no, no.
1: Questo Brivido Caldo sono 11 film tra suspense, sesso e tensione, per scaldare un po' le notti estive, ecco, mettiamola così. E questo è un sexy thriller dal taglio giovanile, però appunto c'è Sydney Sweeney,
0: okay,
1: che cavalca un po' la sua immagine di sexy.
0: Ma il genere thriller erotico è ormai un po' estinto o no?
1: Perché... un pochetto. Dai. Diciamo che i fasti erano negli anni 80, infatti passeremo dei capolavori.
0: Solo un nome vorrei. No, di un attore. Dai, del thriller erotico.
1: Di un attore?
0: Col petto sudaticcio.
1: Per Richard Gere.
0: Ma no!
1: Richard Gere.
0: No, dai.
1: Che passeremo a breve.
0: Michael Douglas.
1: Ah, beh, certo.
0: Michael Douglas anche, su, sì, tutti, secondo me.
1: Assolutamente sì. Questo, infatti, qui la controparte maschile di questo film, secondo me, non è così convincente. Sydney Sweeney è perfetta.
0: Mm-hmm.
1: Questo
0: già
1: che
0: sia perfetta.
1: Sì, lei è proprio perfetta. Lui, insomma, secondo me è un po' meno convincente, ma giudicheranno poi i telespettatori.
0: Vabbè.
1: E vabbè, la storia possiamo dirla in poche righe, insomma, una coppia che si trasferisce in un nuovo appartamento e comincia a spiare la vita, soprattutto la vita sessuale dei dirimpettai.
0: Come per dire, hai visto? Perché noi non facciamo così?
1: Oppure, insomma, ci sono poi, si innesca
0: Belle
1: tutto un meccanismo di quasi di stalking che avrà poi delle conseguenze abbastanza impreviste.
0: Ci fermiamo qui perché altrimenti spoilereremmo troppo. Michael Mohan, appunto il regista, l'ho definito questo genere sweetie neo noir, oppure anche ho letto Steam Moral Dilemma Movie,
1: sì,
0: che in italiano sono un po', secondo me, come un film in cui fa caldo, qualcuno fa cose che non dovrebbe e poi tutti ci rimettono.
1: Bello,
0: mi piace come definizione.
1: Sì, un bel pitch, complimenti.
0: Va bene, va bene. Allora, quando vai in onda?
1: Vai in onda mercoledì alle 23 sulla 1.
0: Molto bene.

0: Appena ascoltata su Rete 3, giusto il tempo di fare i saluti, ma anche per ricordare che giovedì 20:40 sulla 1 ci sarà lo stagista inaspettato di Nancy Meyers. Una riga, Robert De Niro fa lo stagista a 70 anni.
1: Sì, giusto, perfetto. Ecco.
0: Cos'è, un film drammatico?
1: No, abbastanza divertente.
0: Beh, ci si commuove un po', no?
1: Se proprio sei uno che si commuove facilmente
0: ci si commuove.
1: Però è una commedia.
0: È una commedia, va bene. Quindi giovedì 20:40 sulla 1, lo stagista inaspettato. Non è inaspettato che si finisca qui. Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Let's go.
1: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
2: Roger. Ready to move out.
3: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: Continuiamo a viaggiare sull'Interstate 95. Se entrate negli Stati Uniti dal New Brunswick, dal Canada, potete andare dal Maine fino al fiume della Florida. E la Florida si chiama così perché gli spagnoli la chiamarono Florida, ma in realtà prima ad arrivarci furono i francesi che ebbero l'idea di chiamarla Caroline. Andò male. Al momento però 40 milioni di turisti ogni anno ci vanno. Sì, attenzione, dividete tra i turisti i 9 milioni tra i 18 e i 23 anni che arrivano per lo Spring Break. Località tipo dello Spring Break: Fort Lauderdale, dove nacque Chris Evert, la famosissima giocatrice di tennis, e Panama City Beach. Motto dello Spring Break: Everything that goes here stays here. Come dire, tutto quello che succede qua resta qua. Un classico dello Spring Break è la coppia di giovinetti che si separa andando in due città diverse per 5-6 giorni e si rimette assieme al termine della settimana. Come si inizia?

0: inizia uno spring break. Huevos con todos. La mattina si mangia uova con qualsiasi cosa per asciugare quello che è successo in precedenza, e cioè nella notte. Il motel rigorosamente da $40. La mattina vi alzate e nella vostra stanza da letto sentite uno strano rumore. Andate in corridoio e vedete un ragazzo, normalmente sulla ventina, con un imbuto lungo 2 metri che si sta facendo mettere dentro 6-7 bottiglie di birra. Questo per iniziare la mattinata. Dopodiché si va in spiaggia per il corteggiamento. Le ragazze bevono i kamikaze o il sex on the beach. Il gioco principale è leccare il sale dagli addominali di lui, mentre loro due, intese come due donne scelte tra, non lo so, 50 che ci sono sulla spiaggia, si contendono safficamente la fettina di limone del margarita. A questo punto tutti in piscina e inizia il gun run. Tu, che sei, diciamo così, sulla carta il maschio, ti butti in acqua. Le ragazze hanno dei fucili ad acqua con cui ti sparano del rum. Ne nasce una mucchiata terrificante che termina soltanto la mattina dopo, quando si torna a Huevos con Todos, il declino dell'impero americano.
1: Salita del volo con destino alla

0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì,
0: che ha pubblicato un nuovo album, 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental rap.
1: Incredibile.
0: Mamma
1: experimental
0: mia.
1: Rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco appunto che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare ad ascoltare.
1: Beh, lui ha sempre sperimentato molto.
0: Sì.
1: Quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
1: come se fosse una novità,
0: che hanno titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui.
1: Leggili.
0: Lui è estetica. Allora, questa è. No, non possiamo farlo. Non
1: sì.
0: siamo capaci.
1: Sì, sì.
0: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione.
1: Vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi. C'è un mix. Ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo, invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli. Lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo, in realtà voglio fare solo un po' di bait. Ho detto così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità, eh.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
1: Baby Girl.

0: Rete 3 Sport.
1: La Spagna deve riscattare l'inciampo. Pogacar vince il Tour de Suisse. Buonasera da Patrick Locatelli. Spagna e Arabia Saudita sono in campo nella seconda giornata del gruppo H del Mondiale di Calcio. Le Furie Rosse, lo ricordiamo, al debutto sono state fermate sullo 0-0 da Capoverde, che da mezzanotte affronterà l'Uruguay nell'altra partita. Non solo gruppo H in campo tra questa sera e questa notte, bensì anche il gruppo G, che alle 21 vedrà affrontarsi Belgio e Iran, mentre dalle 3 si sfideranno Nuova Zelanda ed Egitto. Ora è ufficiale l'attaccante della nazionale svizzera Cedric Itten è un nuovo giocatore del Werder Bremen. Per il 29enne si tratta di un ritorno in Bundesliga e ci arriva dopo aver segnato 16 reti con la maglia del Fortuna Düsseldorf nel campionato cadetto tedesco. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Suisse alla prima partecipazione, conquistando non solo il giro ma vincendo anche la frazione conclusiva con arrivo a Villars-sur-Ollon. Alla concorrenza insomma soltanto le briciole, lo sloveno ha vinto 3 delle 5 tappe. Ricordiamo poi anche con piacere che Marlene Roy sarà vinto per la terza volta il Tour femminile, la seconda consecutiva. È stato un fine settimana proficuo per la Svizzera anche nella mountain bike, che sul circuito di casa di Lenzerheide ha ottenuto altri risultati incoraggianti: il secondo posto al femminile di Blöchinger e l'ottavo di Filippo Colombo tra gli uomini. Marc Márquez ha concesso il bis trionfando nel Gran Premio della Cechia dopo aver vinto una settimana fa in Ungheria, cogliendo la 101ª vittoria in carriera. In assenza dello squalificato leader del mondiale Bezzecchi, la gara sotto il sole cocente di Brno, con la temperatura dell'asfalto attorno ai 50 gradi, è stata un affare tra il campione in carica, il poleman Ogura, e Bagnaia. Il giapponese è terminato secondo, l'italiano terzo.

È il 21 giugno, care amiche e amici delle Good Vibes. L'estate è arrivata e noi settimana prossima andremo in onda ancora per una volta in una versione standard, diciamo così. Poi dalla prima domenica di luglio invece per alcune settimane l'appuntamento con la reggae music sarà in versione mixtape, quindi più spazio alla musica in sequenze mixate. Oggi puntata a 100% nuove uscite, con anche però una cover e un brano dal vivo. Partiamo subito con questa di Gentleman.

Wildfire, questo è un nuovo singolo per Gentleman, che arriverà anche con tutto un nuovo album atteso per il prossimo agosto. Che dire, è un reggae un pochettino pop, e infatti anche sulle piattaforme digitali, dove trovate questo e altri singoli che preannunciano appunto il nuovo album, li trovate così raggruppati sotto l'insegna del pop e non del reggae. Non è nemmeno probabilmente uno dei migliori brani di questo artista tedesco, che invece è in giro da molti anni e ci aveva abituati a delle tune abbastanza notevoli. Staremo però a vedere quali saranno i brani che andranno a completare Gratitude, questo nuovo album atteso appunto tra un paio di mesi. Un artista invece che ultimamente non delude, le azzecca tutte, è Queen Omiga, che ormai diciamo nome nomen, nel senso che è davvero la regina attualmente del reggae al femminile, e non solo, direi che è abbastanza una delle grandi protagoniste del reggae degli ultimi anni. Roots ma anche moderno, che si mischia con l'hip hop e che lavora parecchio con i produttori europei. È arrivata con un nuovo singolo in collaborazione con un artista emergente dal nome Future Irie e prodotto da Greatest Friends. Queen Omiga a Reggae Yard, questa è Rebel Chant.

No Vagabond, nuovo singolo anche per Azaleen Edge in compagnia di Jesse Royal e Brennan Roots. State sempre ascoltando Reggae Yard, oggi puntata 177, puntata 100% nuove uscite, ma vi avevo detto in apertura, tra queste c'è anche una cover. Infatti, qualche settimana fa è uscito il nuovo di Shaggy, un nome che non ha bisogno di tante presentazioni, è arrivato con un nuovo album. Come sempre, non è un album completamente reggae, ci sono cose molto più hip hop, molto più R&B, cose dancehall e più prettamente in levare, come per esempio questa che è la cover di un brano famosissimo di Bill Withers, rifatto già in versione reggae da un grande della musica giamaicana, ovvero Ken Booth, è ripreso qui anche da Shaggy in questo suo ultimo lavoro discografico intitolato Lottery. Altra piccola chicca, in questo brano c'è anche la partecipazione di un amico ormai di lunga data di Shaggy, ovvero

right then. Revolutionist, nuovo singolo anche per King Kong, un veterano, su una produzione svizzera firmata Little Lion Sound. Ed è tornato anche OBF, era da un po' che non ascoltavamo più qualcosa di OBF qui a Reggae Yard, ma rimediamo subito, ecco qua il nuovo singolo, Babylon Corner, alla voce Junior Roy.

fine anche di questa puntata di Reggae Yard. Prima però vi avevo detto che tra le novità avremmo avuto anche un brano dal vivo, infatti è uscito un nuovo album dei californiani Groundation, si intitola A Light in Paris ed è un live ovviamente registrato nella capitale francese. Noi ascoltiamo questo brano per concludere e ovviamente ci ritroviamo tra 7 giorni con il consueto carico di Good Vibes da Tom Seed.

0: Station Music.
1: Per ragioni della vita ignote e incontrollabili mi sono ritrovato ad abitare il sentiero di Gandria durante l'estate passata, senza avere un progetto di scrivere delle canzoni pop, perché trovandomi in una sorta di hiatus artistico mi ero promesso di non farlo. Invece la riscoperta del sentiero di Gandria ha in un qualche modo stimolato l'urgenza di farlo.

ben ritrovati a Confederation Music. Ho un debole per chi mi sorprende. Tatum Rush con Lolito Ceresiaco è una bella sorpresa di questa prima metà del 2026 musicale svizzero. Un disco di 10 canzoni pensate e concepite lontano dal frastuono urbano, sul sentiero di Gandria, sulla scia di una ritrovata ebbrezza spirituale e del ricordo del nonno e dei suoi vecchi dischi in vinile. Non sono

0: Quella di Lolito Ceresiaco è una passeggiata allucinata e malinconica, una raccolta di scatti musicali a grana grossa di un'estate magica vissuta sul lago di Lugano, giocando e flirtando con un bouquet di reminiscenze jazz, bolero, swing, klezmer, tradizione partenopea e tarantella.
1: Dai amica, fatti un giro qui da me, sai ogni tanto basta chiedere.
0: Tatum Rush veste i panni di un crooner nostrano su una fotografia bella perché è un po' sbiadita dal tempo, ma carica di storia e di ricerca. Ma la bellezza di Lolito Ceresiaco sta anche nella sua essenzialità, nella forte resa data da una produzione fatta come una volta. Pochi microfoni, musicisti super preparati e zero post-produzione. Quello che sentite è quello che hanno suonato.
1: Non sai le palme quanto calmano il mio animo.
0: Dopo un piatto condiviso di aglio, olio e peperoncino, Giordano Tatum Rush ci ha raccontato la sua nuova, inaspettata, anche per lui, deviazione stilistica.
2: Tatum Rush, bentornato a Confederation Music.
3: Grazie.
2: Chi è Lolito Ceresiaco?
3: Un'entità, una derivazione ovviamente del mio immaginario sensoriale emotivo, che però forse rappresenta un genio del luogo, del sentiero di Gandria, un genius loci.
2: Io vorrei partire ascoltando come prima canzone proprio la title track. C'è qualcosa che vuoi dire su questa canzone in particolare?
3: Lolito Ceresiaco l'ho scritta con l'aiuto di Radiana Basso, in arte Concetta Spaziale, un'amica che saluto, una collega di Lugano, e è uscita una sera così, i deliri poetici. A un certo punto abbiamo trovato questo titolo, ci siamo detti che qualcosa doveva avere quel titolo. E poi insomma è diventata una cosa che ha preso vita propria. Forse è il brano più pop, più indie, più dritto del disco.
2: Ce lo ascoltiamo. Lolito Ceresiaco, Tatum Rush, Confederation Music.

0: Lolito Ceresiaco, c'è Tatum Rush a Confederation Music.
1: Giordano, c'è una potenza ineguagliabile, primordiale nell'uomo con il suo strumento, in questo caso la chitarra e la tua voce, che è anche un po' il brodo primordiale in cui sono nate queste canzoni. Tu parli di un dogma autoimposto, è stato uno striptease musicale o anche spirituale per te?
2: Il dogma di dover fare dei pezzi che stavano in piedi, chitarra e voce, è venuto dopo una tournée bizzarra in America del Sud con Luca, il mio batterista. Siamo stati invitati a Bogotà, a Rio e a Buenos Aires a fare dei concerti. Non potevo portarmi dietro un bassista e siamo andati solo io e lui. Durante questo viaggio abbiamo sviluppato una sorta di genere musicale che era quello che funzionava di più, chitarra voce senza un basso, che abbiamo chiamato il rigatoni, che è una sorta di miscuglio fra un reggaeton con sonorità napoletane. Però lì ho capito che avevo dei brani che funzionavano malgrado la nudità di due musicisti e altri che invece non funzionavano. E lì ho capito che una canzone funziona perché ha un'ossatura che già funziona, non perché ci sono 500 strati che la sorreggono.

0: tu pensi che questa esperienza di una musica più scarna, essenziale, influirà poi quando ritornerai a produrre?
1: Ma allora, questo disco inizialmente l'ho registrato chitarra voce, ho tolto tutto e poi a un certo punto mi sono detto vabbè, però adesso è finito, voglio divertirmi ancora un po', e allora ho chiamato dei musicisti. In verità abbiamo suonato durante l'estate scorsa parecchie volte e alla fine dell'estate avevamo questa specie di suono di gruppo così preparato e caldo che ho deciso di registrare tutto in presa diretta nello studio di un amico, Bjorn, a Brunnen, e abbiamo registrato il disco in 2 giorni, 2-3 take al massimo. Era semplicemente un modo di avere ancora un po' di divertimento da questi brani.
0: Vorrei ascoltare Madonna Strega. È un'imprecazione?
1: No, è un'imprecazione, è un'eresia. È un'eresia gioiosa, nel senso che appunto le streghe sappiamo che è un capitolo scuro del cristianesimo, un capitolo buio per l'umanità, il fatto di inquisire delle donne che si permettevano di dire la loro, eccetera. Insomma, l'ultima strega è stata bruciata neanche troppo tempo fa, quindi ecco, fra una Madonna e una strega non vedo per forza una grande distanza. Alla fine ci sono delle cose che legano queste due figure culturali, questi simboli della nostra cultura.

0: Confederation Music.
1: Madonna strega. Tragedia greca.
2: Madonna strega. C'è Tatum Rush a Confederation Music. Giordano, lo spirito del nonno ti ha accompagnato nella scrittura di questo album. Che personaggio era?
3: Il nonno Angelo, ovvero l'ultimo romantico autoproclamato. È un personaggio pazzesco, da romanzo, una sorta di modugno mancato del Ticino, tassista, bon vivant. Mi ha molto ispirato perché ho ereditato la sua collezione di dischi di vinili, in cui ci sono innumerevoli copie di dischi di Claudio Villa, Los Paraguayos, Julio Iglesias e un altro che non conoscevo, Altemar Dutra, che ha esattamente la sua voce. L'ho scoperto proprio in questi ultimi anni. Mi dico, cavoli, avrei avuto tante cose da dirgli se fosse ancora qui. E ha ispirato veramente le sonorità che ci sono in questo disco. Questa discografia che mi ha lasciato ha ispirato questo. Poi ovviamente anche c'è un brano napoletano preso famoso da appunto Claudio Villa. E mio nonno penso che abbia lasciato un bigliettino chiedendo di scrivere sulla tomba quello che c'è scritto sulla tomba di Claudio Villa, però non mi ricordo cos'è.
2: C'è il nonno in qualche canzone che magari possiamo ascoltare?
3: La referenza forse più diretta è quella nella scrittura e nella strumentazione di Lingua di Fuoco, che è ispirata a un bolero di Altemar Dutra che mi ricorda direttamente la voce di Angelo, Lingua di Fuoco.
2: Ce l'ascoltiamo.

0: la tua lingua di fuoco.
1: Giordano, credo di non averti mai sentito così attore come su questo disco. C'è una teatralità, c'è un'espressività nel tuo modo di cantare, interpreti proprio quello che stai cantando. È questa musica che ti permette di farlo?
2: Penso che sia stato il processo che è partito per la prima volta veramente dal testo, veramente da delle immagini, delle attitudini che volevo concretizzare prima di trovare una melodia o un accordo. Il processo di scrivere prima il testo e di partire da una sorta di atto poetico verbale ha fatto sì che il testo era più vivo che magari il contrario, partire dall'atmosfera musicale, poi cercare una melodia e poi trovare del testo che si incastrasse in questa melodia. Ecco, era un processo più vero, più bio, organico magari, che ha permesso di vivere il testo in modo più diretto.

0: chi ti rivolge nella canzone Cina? Chi è che ti deve mandare una cartolina?
1: Insomma, queste sono questioni personali, però è pensata per essere ovviamente una canzone universale in cui tutti si possono immaginare come personaggi. Penso che tutti nella vita abbiano magari fatto l'esperienza di una distanza nella prossimità, e il contrario anche.

0: Leggo una cosa che ho letto, test in italiano che rimandano a un elegante tempio solare anacronisticamente pagano in fiamme. Me la spieghi?
1: sì, è vero che c'è un po' un immaginario pagano, per quello che conosco del paganesimo, quello che mi sono immaginato del paganesimo, però forse sono pagano nel senso che non sono cresciuto nella vera conoscenza della cultura cattolica cristiana. I miei genitori erano atei, non ho frequentato, non ho fatto il chierichetto, non sono mai stato veramente in chiesa se non qualche eccezione, quindi io in verità il cattolicesimo, il cristianesimo non l'ho mai vissuto, quindi forse sono un po' un pagano.
2: Confederation Music.

0: nei miei studi, nei miei interessi, così nelle mie passioni di ricerca di culture e anche storie delle religioni, eccetera, mi sono interessato molto a queste derive anche storiche, gli gnostici, questi culti anche pure preistorici al sole, e mi hanno stimolato un grande territorio immaginifico, anche per esempio i tarocchi, Jodorowsky. Sono tutte referenze a cui alludo spesso per immaginare spazi temporali poetici. Penso a dei poeti che mi hanno ispirato, Rimbaud, per esempio, che faceva molte allusioni, magari al cattolicesimo, però in un modo allucinato. Ecco, forse è quell'allucinazione della poesia che si trova anche nel sud Italia, della Taranta o di queste culture mediterranee che sono anche legate a una sorta di allucinazione pagana, spesso legata alla leggenda del tarantismo, della segale cornuta, che poi è diventato l'LSD, c'è tutto un mondo legato a questo paganesimo mediterraneo.
1: Anche ritualistico in ambito musicale, perché queste ritmiche portate in ripetizione all'eccesso poi favoriscono tuttora l'entrata in una dimensione un po' di trance, no? Ce n'è una all'interno dell'album di ritmica un po' tarantellosa.
0: Sì, ci sono vari richiami a quest'area musicale stilistica nella cover di Maruzzella, che mi ha sempre colpito come un brano misteriosamente occulto fra sonorità orientali, probabilmente che arrivano dai Mori dell'Africa del Nord, chissà quanti secoli fa. C'è Madonna Strega o in Cina, questo ritmo che ho chiamato rigatoni, però alla fine è un ritmo che viene appunto dalla Taranta, da queste aree, anche greco. C'è un brano Cina che aumenta di velocità, e questo è una cosa che viene ma anche dal klezmer balcanico, insomma, c'è tutto un mondo culturale musicale a cui io faccio solo allusione perché non conosco bene. Proprio mi sono ritrovato sul bordo di un enorme cratere in cui ci sono tutte queste culture che riconosco, ma di cui riconosco anche la mia totale ignoranza, perché sono così antiche e vaste, no? Tutto il mondo balcanico, mediterraneo in generale, e a cui ho fatto un po' omaggio, ma ovviamente dalla mia isola, dal mio
1: osservatorio,
0: isolotto,
1: dal sentiero.
0: sì.

0: ipnotica, seducente, sabbatica. Maruzzella, nell'interpretazione di Tatum Rush, che trovate nel suo ultimo album, Lolito Ceresiaco. Giordano,
1: vogliamo magari ricordare chi c'è con te su questo disco?
2: Sì, c'è Luca Marini alla batteria, che mi accompagna da più di 10 anni. C'è Ursin Andres al contrabbasso, che ho conosciuto l'inizio dell'estate scorsa, ci siamo veramente connessi. C'è Philip Elfer, sassofonista di Ginevra, un pazzo. C'è Bjorn Magnusson, che è anche lui un vecchio amico, ispirazione, guida musicale dai tempi di Ginevra, quando studiavo a Belle Arti. Lui ha registrato il disco, è suo lo studio in cui abbiamo registrato, ha anche partecipato con la sua chitarra in 2 pezzi, penso. E poi ci sono dei musicisti ospiti che ho chiamato per 2 pezzi, con una sezione di fiati. Filippo Valle al sassofono, c'è Nolan Quinn alla tromba, Maurus Tverenborg al trombone e Eri Bellizquierdo alle percussioni. Insomma, c'è un bel personale. Spero di non aver dimenticato qualcuno.

0: Paloma è la settima canzone di Lolito Ceresiaco di Tatum Rush.
1: Immagino ogni album come una fotografia di un momento nella vita di un artista. Un disco così poteva esistere soltanto a questa età?
2: Sì, sicuramente. È un disco che rispecchia un momento in un percorso di vita. Assolutamente non poteva essere fatto prima, perché non lo è stato fatto. Però sì, assolutamente è la somma di tutta una serie di esperienze, di scelte ed è l'inizio del resto di un percorso.
1: Giordano, andiamo verso la fine. Come sempre chiediamo al nostro ospite di scegliere una canzone per chiudere la puntata. Ne abbiamo citate alcune durante questa intervista, ce ne sono altre. Con che cosa vorresti chiudere? Cosa vorresti sentire alla radio interamente alla fine della nostra chiacchierata?
2: Metterei il pezzo forse più radiofonico, che è il primo pezzo che ho scritto del disco, e l'ho scritto perché volevo capire perché nel blu dipinto di blu di Modugno funzionasse così bene. Ho fatto una sorta di autopsia del brano e ho capito che era alla fine un brano jazz nel blu dipinto di blu. E allora mi sono ispirato vagamente alla struttura, ovvero una strofa rubata e un ritornello che sorregge tutto il pezzo e che è un ritornello che si sviluppa più lungo di un ritornello tipico di oggi. L'ispirazione è nel blu dipinto di blu ed è diventato anche una sorta di scherzo, perché nel blu dipinto di blu è volare e io propongo di camminare piuttosto.
1: E la canzone è?
2: Lungomare.
1: Tatum Rush, grazie mille e buona musica.
2: Grazie.
0: Trovate Tatum Rush nell'album Lolito Ceresiaco, pubblicato lo scorso marzo dall'etichetta luganese Safe Port Production. L'intervista integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music.
3: Forse non è un caso, forse un colpo di teatro. Due iniziali sullo specchio che appannasti con il fiato.
0: Domenica prossima ci sarà ancora la Svizzera italiana e ancora Safe Port Production a Confederation Music, perché Andrea Zinzi racconterà il suo primo album solista e acustico, Healing Winters. Vi saluto con Tatum Rush e Lungomare per salutare l'estate che è iniziata. Buona serata.

0: songs is take regular old songs and add Jesus stuff to them. See? All we have to do is cross out words like baby and darling and replace them with Jesus.
1: Quando Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, hanno realizzato la puntata Christian Rock Hard, questa è la battuta sulla quale si fonda l'intero episodio, ovvero basta cambiare alcune parole. Settimana scorsa abbiamo iniziato con due brani diversi ma simili, costruiti su una figura ritmica del piano che richiamava qualcosa che si è depositato nel retro del mio cervello per qualche giorno a lavorare, mentre io facevo altro. Poi, per caso, ma forse no, ascoltando un'intervista di Questlove, alla quale ci ricollegheremo sul finire di puntata, ho pensato a Kirk Franklin, a quel gospel tanto legato all'R&B moderno che un po' si rifà alla battuta di South Park, in un gioco opposto rispetto a quello che succedeva 70 anni fa, quando Ray Charles si appropriava del suono tipico della chiesa afroamericana per secolarizzarlo, tirandosi addosso le ire del clero, ma dando una svolta netta alla musica popolare americana e, de facto, gettando le basi per quella che negli anni a venire e a imperitura memoria verrà conosciuta come soul music. Quindi mi sono ricordato del Tiny Desk Home Concert di Franklin del 2021, messo da parte in pandemic time e mai visto, e guarda caso iniziava proprio con quella figura ritmica al pianoforte, ripresa qualche mese dopo da Jacob Collier per All I Need e qualche settimana fa da Glenn Lewis per Impressions. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questo è Kirk Franklin con la sua Love Theory, una splendida canzone d'amore per tutti, se serve. Basta cambiare alcune parole.

You Might Like It di Noah Lauren e Sam Wilder, piccolo su Rebecca qualche mesetto fa, che ci fa decollare dal vecchio continente in un viaggio attraverso il globo. Prossima tappa, Filippine, da Jason Dacal con Play, poi le spiagge della California con Sofia Bromberg e la sua Green Light, per poi ripartire alla volta del sollevante, dove troviamo Naoa Yoshioka con Peter Cottontail e Jamila Woods nel loro Safe Place.

una voce che ricorda a tratti quella di Amy Winehouse, a tratti ovviamente quella di Ray. Olympia Vitalis con Days, dalla zona ovest della City of London. Da lì ripartiamo per un volo across the pond per arrivare nella Windy City of Chicago, dove troviamo il duo Iris Temple con Settle Down. Quinn Regan e Quinn Cochran vengono amichevolmente chiamati The Queens nella scena alternativa michiganderiana. Dopo di loro troviamo il nigeriano Bray con la sua bossa nova, che precede l'R&B polinesiano di Rissa con Don't Belong, da una parte all'altra del nostro Pale Blue Dot.

lo ripeto spesso, quindi non è una novità, ma l'Olanda è davvero uno dei fuochi centrali della scena mondiale dell'R&B alternativo. Fan con Manifestation, che abbiamo appena sentito, è un'altra conferma. Torniamo velocemente ancora a Londra, da Knox e Shea Universe con Can't Face Me, e poi Smooth Sailing verso la grande mela per un assaggio di Bitter Honey offertoci dal nativo del Connecticut, Richard Saunders.

Real Life con Mal Zineb. Qualche settimana fa sono capitato per caso sul disco di OK Coleman, eclettico artista californiano. Mi ha dato delle vibes familiari da Cigno Nero sminiano e qualcuno lo chiamerebbe derivativo. Preferisco ignorare quel qualcuno e godermi la bella musica. 001 è uscito 3 settimane fa ed è un ascolto arricchente perché sfuma i confini tra discipline e si crea uno spazio tutto suo nel panorama musicale. Prima di avviarci verso la fine, rimaniamo ancora un po' sulla faglia di Sant'Andrea per Why Me, singolo di Maelia Santos, in arte May May.

The Marlos sono un trio di Surabaya, dopo Giacarta, la più grande città indonesiana, capitale della provincia di Giava orientale. Boru è estratto dal disco The Hotel Malibu, uscito un mese fa, ed è un mix di classic o retro soul, funk ermetico e atmosfere da lounge bar, decisamente soulful. Ora, prima della doppietta di classici di questa settimana, ci sentiamo la versione live registrata in mezzo a un prato di Bloodshot di Mac Keen. Anche qui puro ermetismo sonoro, una batteria, una chitarra leggermente modificata, forse mi sbaglio, ma la prima corda sembra essere quella di un basso, Mac Keen alla voce e poi sul finire inginocchiato davanti alla tastiera per dare più enfasi e pathos all'ultimo ritornello. Uno dei miei artisti preferiti da un paio d'anni almeno, e se ci seguite un po' ve ne sarete accorti benissimo anche voi.

mondo del soul e del funk ci sono due scuole. Da una parte ci sono le persone cresciute a Pane e Parliament Funkadelic, le due formazioni di George Clinton che hanno ridisegnato il panorama del funk all'inizio degli anni 70, unite poi nella P-Funk All Stars, e dall'altra ci sono gli adepti al coloratissimo e sgargiante culto di Maurice White e dei suoi Earth, Wind & Fire, band altrettanto iconica e altrettanto seminale per tutta la musica che arriverà in seguito. La prima volta che ho sentito di questa divisione non sapevo di far parte anche io a una di queste fazioni, ma poi riflettendoci e pensando al mio passato e a come sono cresciuto e dove, queste note non sono solo l'inizio di una canzone, ma anche l'accompagnamento di tanti momenti da ascoltatore radiofonico, letteralmente impresse nel mio DNA dall'infanzia. Tutto questo per dirvi, se già non ne fosse a conoscenza, che in questi giorni A Miracle's Love Thompson ne ha pubblicata un'altra delle sue. Dopo Summer of Soul, la retrospettiva sui 50 anni di musical guest a SNL e il documentario su Sly Stone, è arrivato quello sugli EWF. La visione dalle nostre parti non è ancora possibile attraverso i canali ufficiali, quindi in attesa di poterne parlare liberamente vi consiglio di guardarvi l'intervista fatta a Questlove sul canale Trackstar. Da Max è tutto, vi lascio con una delle mie preferite dal loro catalogo, l'inizio di That's the Way of the World, che oltre a questa ha un sacco di ragioni per essere considerato un disco fondamentale. Appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesse vibes. Ciao.

0: Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Father Don è uno degli artisti che meglio rappresenta il filone underground dell'hip hop. Da inizio carriera, e parliamo di ormai più di 30 anni fa, mantiene la stessa attitudine, rilasciando musica ruvida e poco incline a un gusto popolare. Un sound prettamente legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo, mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Les institutions rénovées de la République française.
7: A un anno scarso dalla proclamazione del generale de Gaulle a presidente della Repubblica Francese, Clotéau voleva che il protagonista della sua rivista fosse francese. Basta con i soliti misteri gialli e i soliti eroi western. Bisognava inventarsi un fumetto nostrano con cui lanciare il giornale. Da mesi Clotéau, spinto da Radio Bruxelles, che l'avrebbe pubblicizzata più che mai sulle proprie frequenze, stava lavorando al numero 1 di Pilote, una nuova rivista per ragazzi. La richiesta di una striscia patriottica era arrivata forte e chiara ad Albert, il direttore artistico, il quale, insieme a René, autore con cui da anni faceva coppia fissa, cercando lo spunto per il nuovo soggetto, iniziò a scorrere i secoli di storia francese, fermandosi al 50 a.C. in Bretagna. Due baffi gialli, un compare grosso e tonto e un accampamento romano. Ci siamo.
8: A galli con un po' passà. Se te voglio arruolare, devi da fare la fila con l'altro.
9: Mi scusi, vorrei solo un'informazione.
8: T'ho detto, devi fare la fila!
9: Che vado di fretta e...
8: Oh, è a me che mi frega!
9: Ma guarda un po'!
7: Oh. È il 29 ottobre 1959 e sul primo numero della rivista Pilote viene pubblicata la prima striscia di Asterix di René Goscinny e Albert Uderzo.
10: Non capisco che differenza c'è tra la mia gentilezza e quella di Asterix.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
11: Rete 3.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente, mai sentito parlare di Maria? Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo. E chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se gli dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trail Blazers NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.

0: Radio Giornale.
1: Giornata di colloqui sul Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran. I negoziati diretti sono iniziati nel primo pomeriggio sotto buoni auspici, come ha detto il vicepresidente americano Vance. Donald Trump però ha minacciato Teheran, che poi ha ritirato la propria delegazione. In Italia, vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, località a nord di Milano, all'alba di sabato sono morti 3 diciassettenni. 40 anni fa una valanga cancellò gran parte del villaggio di Mogno, portandosi via l'antica chiesa seicentesca di San Giovanni Battista. Ieri, in occasione della festa patronale, si è tenuta la commemorazione, che ha celebrato anche i 30 anni della costruzione della chiesa progettata da Mario Botta. In Svizzera aumentano i lavori indipendenti che arrivano dall'estero. Di questi, l'anno scorso il 9% si è presentato con documenti falsi o aziende di facciata. L'ha scoperto l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Sport, calcio, i mondiali nordamericani, la Spagna risorge e travolge l'Arabia Saudita, a sorpresa l'Iran ferma il Belgio. Ciclismo, la sua prima partecipazione, Tadej Pogacar ha conquistato il primo Tour de Suisse della carriera, imponendosi anche nella quinta e ultima tappa, e Marlen Reusser ha vinto per la terza volta il Tour de Suisse femminile, la seconda consecutiva. Lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito anche nei titoli, la giornata appena trascorsa è stata monopolizzata dai colloqui del Bürgenstock in Canton Nidvaldo tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, un tentativo per tentare di mettere freno e di fermare la guerra che si è scatenata. È stata scatenata dalla coalizione americano-israeliana contro l'Iran dal marzo scorso. Ebbene, la delegazione iraniana in serata ha affermato che non tornerà ai negoziati fino a quando Donald Trump non si scuserà per le minacce che ha fatto, come affermato dall'emittente panaraba Al-Mayadeen. I negoziatori iraniani ora insistono non solo sulla cessazione delle ostilità in Libano, ma hanno anche avanzato la richiesta di ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Allo stesso tempo, Al-Adad, un'altra televisione panaraba, riferisce che i contatti tra i rappresentanti dell'Iran e degli Stati Uniti continuano in Svizzera in un formato non ufficiale, ma attraverso intermediari. E in precedenza, invece, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, dopo l'inizio nel pomeriggio di ieri dello storico incontro in Svizzera con l'Iran, ha definito proprio storico questo momento, esortando poi a voltare pagina in Medio Oriente. E al vertice sul Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo, ha inoltre assicurato, prima che poi lui scrivesse sul suo social Truth, che Trump è impegnato a raggiungere una tregua completa nella regione. Comunque sentiamolo.
2: Il presidente Trump ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e di tendere una mano in segno di apertura per dire al popolo iraniano che se i suoi leader sono disposti a smettere di essere una fonte di instabilità nella regione e a rinunciare a lungo termine alle ambizioni nucleari, allora gli Stati Uniti sono pronti a trasformare radicalmente le nostre relazioni con quel paese. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già compiuto grandi progressi solo nelle ultime ore e mi aspetto che ne faremo altri nelle ore a venire.
1: Questa è la voce, queste le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, pronunciate sul Bürgenstock ieri pomeriggio. E secondo la CNN, invece, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono sì in una fase di stallo, ma non sono per nulla conclusi. Secondo una fonte iraniana in contatto con la delegazione di Teheran presente al Bürgenstock e citata appunto dalla stessa CNN, sono in corso dialoghi informali per far sì che le parti diplomatiche riprendano i colloqui. Poco fa invece l'agenzia iraniana Tasnim, che ha citato fonti informate dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista iraniano, secondo l'agenzia Reuters ha detto che gli sforzi dei mediatori del Pakistan e del Qatar sono ancora in corso, ma non hanno prodotto finora ancora risultati definitivi. E chiudiamo per ora la pagina dedicata all'evento della giornata appena trascorsa, ossia i colloqui del Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, e parliamo di incidenti stradali nella vicina penisola. In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, località a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la corrispondenza dall'Italia di Francesca Torrani.
0: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
1: Torniamo in Svizzera, dove l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere lo scorso anno ha scoperto e sequestrato quasi 1500 documenti falsi, da carte d'identità a contratti di lavoro. Un record nel 2025 si è registrato tra coloro che, in arrivo dall'estero, hanno dichiarato di essere lavoratori indipendenti. Ma nel 9% dei casi i documenti erano contraffatti e l'azienda indicata era solo di facciata. Sentiamo Manuele Ferrari.
3: Sono 419 i casi di presunta attività come indipendente considerati sospetti dai controllori nel 2025, stando a quanto riportato dalla NZZ Am Sonntag. Numeri alla mano, quasi una persona su 10 di quelle controllate che hanno affermato di voler venire in Svizzera a lavorare con attività propria. 1456 poi sono i documenti falsi sequestrati dall'Ufficio federale delle dogane. Stando alle autorità, si tratta però solo della punta dell'iceberg. Carte d'identità di un paese dell'Unione Europea e un contratto di lavoro in Svizzera della durata di almeno 12 mesi sono una combinazione che permette di ottenere molto più facilmente il permesso B, quello di dimora, per 5 anni e di avere così diritto agli aiuti sociali. Se vi sia un abuso in questo senso è però difficile dirlo. Stando a quanto riportato dal Domenicale, la quota dei cittadini dell'UE che ricevono aiuti sociali nel nostro paese è del 2,3%, parliamo di circa 35.000 persone. Per quanto riguarda i cittadini svizzeri, si parla invece dell'1,8%. Frequenti le falsificazioni provenienti dall'Europa orientale. Tra le carte d'identità meno difficili da riprodurre, stando ad un esperto sentito dalla NZZ Am Sonntag, vi sarebbe la vecchia carta d'identità rumena, poiché dotata di pochi elementi di sicurezza. Per combattere almeno parzialmente il problema, da quest'autunno sarà messo a disposizione delle autorità di controllo un kit con una lampada UV, una lente di ingrandimento e l'accesso a una banca dati per la verifica di carte d'identità e passaporti.
1: La cronaca regionale: grave incidente accaduto ieri pomeriggio a Faido, poco dopo le 16.30, quando un uomo di 47 anni è stato soccorso alla cascata della Piumogna dopo un principio di annegamento. Secondo la polizia si tratta di un cittadino afghano residente in Leventina. Stava facendo il bagno nella pozza quando non è più riemerso dall'acqua. Alcuni bagnanti lo hanno tratto in salvo e riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega che con l'elicottero ha trasportato il 47enne in ospedale e secondo i medici l'uomo versa in gravi condizioni di salute. 40 anni fa una valanga cancellò gran parte del villaggio di Mogno, portandosi via l'antica chiesa seicentesca di San Giovanni Battista. Ieri, in occasione della festa patronale, si è tenuta la commemorazione che ha celebrato anche i 30 anni della costruzione della chiesa progettata da Mario Botta, divenuta un'icona architettonica e uno dei simboli della Valle Avizzara. Botta, che ieri ha partecipato all'evento. Sentiamolo.
4: 30 anni dall'inaugurazione e 40 anni dalla valanga. È una vita, è il tempo che scorre e questa testimonianza resta che la gente della valle ha voluto reagire e abbiamo fatto questo segnale del XX secolo che io spero che duri ancora nel tempo. che è un segno che la valle è viva, nonostante tutto riesce ancora a sopravvivere nei lembi di terra che ancora offrono uno spazio di abitazione, e quindi sono contento.
1: RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, iniziamo dai risultati della serata appena conclusa ai mondiali di calcio, con la Spagna che si è riscattata sconfiggendo nettamente 4-0 l'Arabia Saudita. Altro pareggio invece per il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran. Da mezzanotte sono in campo Uruguay e Capoverde, alle 3 Nuova Zelanda contro Egitto, poi in serata alle 19 Argentina contro Austria, a seguire alle 23 Francia contro Iraq. Il Tour de Suisse è andato per la prima volta a Tadej Pogačar, alla femminile invece per la terza nella sua carriera all'elvetica Marlen Reusser. La gara domenicale del Gran Premio della Cechia, parliamo di motociclismo, è stata vinta da Marc Márquez davanti a Ogura e Bagnaia. Infine il tennis, quest'oggi iniziano le qualificazioni al terzo slam dell'anno, vale a dire Wimbledon. Nel tabellone maschile subito in campo il ticinese Rémi Bertola contro il canadese Draxel, così come Jérôme Kim opposto al peruviano Bueno. Chi è invece già presente nel tabellone principale femminile è Serena Williams, che parteciperà grazie a una wild card all'età di 44 anni e a quasi 4 dal suo ultimo singolare.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, lunedì 22 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature in tutto il paese, minime comprese tra 18 e 22 gradi, massime al sud 33 gradi, al nord fino a 36. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una calda e serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzie e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donnie Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirar là un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei personations di e gli altri guapi che suonano negli Organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.